è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo va.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.

0: A Radio Subasio sono le 6:01.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione sul nostro paese ed è l'alta pressione bollente dell'anticiclone nordafricano. Significa che oggi i protagonisti saranno il sole e il caldo, caldo intenso, in particolare nelle prossime ore un po' di nuvole, comunque innocue, solo sulle Alpi, all'estremo nord-ovest, nelle zone interne del centro e in Sardegna. Tanto sole altrove, temperature massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso in gran parte del paese e in particolare al sud e nelle isole maggiori, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Radio Subasio.
1: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
2: Subasio Collection.
1: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: A Radio Subasio, 7:02, in arrivo le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet per il collasso di un ghiacciaio, almeno 165 morti, oltre 1000 dispersi, tra cui molti stranieri, 90 gli italiani. I due coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato la Farnesina. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Disco verde del Consiglio dei Ministri al decreto sui carburanti, con la proroga sino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo stanzia circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Un'altra petroliera è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello stretto di Hormuz, salvo l'equipaggio. Gli Stati Uniti non escludono nuove azioni militari contro l'Iran. Israele intanto bombarda Gaza e Libano. Missili ucraini a lungo raggio sul centro di Donetsk. Udite esplosioni a Kiev e a Kryvyi Rih. I russi hanno colpito un impianto industriale. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Radcliffe a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche sino a 42 gradi al sud. Oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Europei di volley femminile, l'Italia batte anche la Francia e chiude il girone al primo posto. Oggi riposo, domani la trasferta a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputeranno gli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Napoli a causa di un incidente. Un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Lungo la 14 Bologna-Taranto è segnalato fumo tra Trani e Molfetta per un incendio. Per cantieri sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda di 2 km tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sempre per lavori sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa tra Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e incrocio Cagli in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Eccoci, sono le 7:03. Buongiorno a tutti. Oggi è giovedì 27 agosto. Sono Gianluca Giurato e parte tutti in piedi anche questa mattina su Radio Subasio. Si comincia dal 1986.

Adesso tu, ma quanti anni aveva Eros Ramazzotti quando ha vinto Sanremo con questa canzone? 23, giovanissimo. Siamo tornati infatti indietro di un bel po' di anni, 1986, e così si parte stamattina con tutti in piedi su Radio Sobasio. Buongiorno, come state? Spero siate scesi dal letto col piede giusto. Magari c'è qualcuno che il letto neanche se lo ricorda più, perché la sveglia, diciamo che ha suonato ormai da un bel po'. C'è invece chi ancora sta lì a dubitare: ma scendo, non scendo, mi alzo, non mi alzo. Magari avete la possibilità di stare a letto ancora un po', avete la radio sveglia puntata su Radio Sobasio. Bellissima la radio sveglia, una di quelle cose romantiche proprio che comunque resistono, devo dire, nelle abitudini degli italiani, non soltanto. E quindi vi state anche un po' deliziando con la nostra musica. Tutti in piedi vi accompagna fino alle 10. Io sono Gianluca Giurato, come detto, e anche stamattina faremo tantissime cose insieme. Tra poco arriva l'oroscopo, prima rubrica, intanto c'è Noemi.

0: Asi e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Un progetto che va in porto, un contatto importante a cui da tempo facevamo la corte, una soluzione geniale per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci un viaggio all'estero, altrimenti nessun rimpianto. Anche in città possiamo divertirci da matti. Toro, siamo piuttosto su di tono. In settimana abbiamo avuto le nostre grane, delle difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e serena, un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, l'umore non è alle stelle con la luna opposta, faccia a faccia con Urano. I ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. L'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo di una pausa per assettare la casa, fare ordine negli armadi o preparare conserve di frutta e verdura. Oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più, siamo a cavallo. Leone, fuoco su fuoco, a potenziare la nostra natura già imperiosa entra in gioco la luna in Sagittario, che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per dare una festa, atmosfera rilassata, facce sorridenti, confidenze e racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci sprona, eliminiamo l'incertezza e fidiamoci di contatti sicuri, siamo vicini alla meta. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nostre conoscenze la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La vita di relazione e la sfera intima viaggiano su binari separati. Ricerchiamo un contatto fra di loro. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via, con calma e senza deviazioni. Compiti condotti a termine con serietà. Sagittario, disarmonica Urano, la nostra luna evidenzia l'insofferenza a situazioni opprimenti. Accogliamo i cambiamenti evitando decisioni impulsive. Non manca l'entusiasmo, ma abbiamo difficoltà a concentrarci su un unico obiettivo e a perseguirlo fino in fondo. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, oggi visti sotto un'altra luce, appaiono più lievi di quelli che sembravano. Acquario, la luna in Sagittario ci restituisce leggerezza. Cogliamo l'occasione per divertirci, per incontrare gli amici, raccontare aneddoti delle vacanze. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e per centrare l'obiettivo ci impegniamo senza risparmio. Finiamo con i pesci. La luna in rotta di collisione con Urano ci crea qualche complicazione sul piano professionale. Delusione per un'opportunità sfumata. L'amore è in cima ai pensieri, ma il lavoro ne risente. Con la testa fra le nuvole rischiamo sviste ed errori. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, la pioggia magari è agognata, anche se ce n'è stata parecchia all'inizio della settimana in alcune zone d'Italia, però ecco, oggi gran caldo invece già a quest'ora in molte città. Facciamo il giretto come al solito partendo dalla capitale, dove già ci sono 26 gradi, a Roma già 26, a Milano per il momento invece ci fermiamo a 23, a Napoli andiamo a 27 gradi, sono le 7:18, attenzione, 23 gradi invece a Torino, 25 a Genova, 23 a Venezia. Andiamo a Bologna, dove ci sono 23 gradi, uno in più di Firenze che ne ha 22 per il momento, 28 gradi a Palermo, 23 ad Ancona, a Perugia ne abbiamo 21, L'Aquila la più freschina come sempre a quest'ora con 18 gradi, 24 gradi a Bari, caldissima Cagliari che oggi è la più calda, perlomeno stamattina presto, con i suoi 29 gradi. E adesso tanto calore, ma di quello bello, quello appunto dell'affetto, dell'amore che arriva nei confronti di chi amate, appunto perché arrivano gli auguri di buon compleanno. Se qualcuno tra i vostri cari festeggia, voi mandate un messaggio di auguri adesso, messaggio scritto

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.

Baila Sexy Thing, la canzone di Zucchero su Radio Subasio. Ballando ballando arriviamo anche agli auguri di buon compleanno. Parto subito, buon compleanno alla nostra meravigliosa mamma Marinella, super fan di Radio Subasio che vi ascolta tutti i giorni. La vita senza di te sarebbe noiosissima. Ti amiamo tanto, da Dora, Isa, Alessandra, i tuoi genitori Stefano, Ale e AMR e i tuoi nipotini Matteo, Sofia e poi ancora Mattia, Elisa e Diego. Auguri Thomas per i tuoi 36 anni, esprimi un desiderio e avrai i cieli del nord accesi dal tuo talento e ali forti per sfidare ogni vento. Avrai le tue mani a disegnare la notte, un sogno profondo per seguire le rotte. Con amore mamma Cristina, nonna Adriana, Laura, Franco e Alberto. Che bella poesia, eh? Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro amico, ma che è soprattutto un fratello, al mitico Matteo di Sant'Eutizio, il mago delle piscine, da Federico, Barbara e Andrea. Quindi ammitissimo questo amico, soprattutto di questi tempi. Tanti auguri di buon compleanno a Roberta di Ripa, da Franco e Roberta. E ancora vorrei fare gli auguri a Marika e dirle che è una mamma meravigliosa e una compagna di vita speciale. Io e Charlene, spero sia questa la pronuncia, oppure Charlene alla francese, siamo fortunati ad essere parte integrante della tua vita e tu della nostra. Auguri amore mio. Sono Lorena, buon compleanno alla mia fantastica mamma, di vero cuore ti voglio un mondo di bene mamma, appunto da parte di tua figlia Lorena. Vorrei fare gli auguri a mia mamma Luciana da Ceprano, che oggi compie 60 anni, cifra tonda, ti amo mamma, da Eleonora. E poi auguri a mia moglie Anna Maria per i suoi 53 anni, tanti auguri amore mio. Auguri veramente a tutti gli altri. Su Radio Subasio c'è anche la musica firmata Gaia.

Già l'amore, siamo romantici già a quest'ora, alle 7.39 su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, c'era Levante. A proposito di Levante, andiamo proprio sulla costa adriatica perché Andrea ci ha mandato un messaggio bellissimo, bellissimo perché c'è la foto dell'aurora, Senigallia, meraviglia, l'aurora è sempre bella, poi sul mare assume un fascino ancora più particolare. Quindi fortunato te che puoi assistere a questi spettacoli meravigliosi, anche voi magari vi siete svegliati bene stamattina, se è così raccontate. Fatecelo, anche se vi siete svegliati meno bene, potete scriverci uguale. Vi aspettiamo 348 075 80 su 8060.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

È già gli esseri umani che fanno anche qualche scherzetto innocente, però insomma sono scherzetti che magari la mattina presto ti possono un attimo così movimentare.

Commentare la giornata, ecco, Nadia da Roma ci ha scritto questo: buongiorno Gianluca, il mio risveglio è stato piuttosto chiassoso, ho una vecchia radiosveglia degli anni 80 che ancora utilizzo, ma stamattina mio figlio mi ha fatto uno scherzo mettendo il volume quasi al massimo e mi sono svegliata con te che parlavi alla radio. Non è stato un trauma però, meno male, dai, meno male Nadia, chissà che cosa mi avrei detto però in quel momento in cui eri ancora incosciente e hai sentito la mia voce altissima nella tua camera da letto che insomma ti svegliava di soprassalto. Dai, scherzetti innocenti, una volta si diceva per bambini eccetera eccetera, perlomeno lo dicevano a me da piccolo quando facevo cose di questo tipo, ero specializzato poi in questi scherzetti un po' stupidini. Ecco, anche voi avete avuto un risveglio così, oppure il vostro è stato sicuramente più dolce, magari con la dolce metà che vi porta il caffè a letto e tutte queste cose belle? Perché conosco coppie, anche appunto tra i miei parenti, che hanno questa abitudine da decenni ormai: il marito porta il caffè a letto alla moglie, ma potrebbe essere tranquillamente vero anche il contrario, non è detto, anzi magari a volte ci sono dei maritini un po' viziati che insomma hanno questa abitudine, non si alzano se la moglie non gli porta il caffè. Raccontateci questo ed altro se vi va, come sempre a Radio Subasio aspettiamo i vostri messaggi al 348 075 8060, ma nel frattempo sentiamo Lady Gaga.

0: Resta una delle canzoni più belle di Bruno Risas per due come noi, che ci porta le breaking news di TGCom 24, le 8.
1: Buongiorno da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 165 corpi recuperati, 1300 persone mancano all'appello, la maggior parte turisti di diverse nazionalità, 90 sono italiani, i due coinvolti e rintracciati stanno bene. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto, si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Nello stretto di Hormuz è colpita un'altra petroliera, domato all'incendio che si era sviluppato. Equipaggio al sicuro, nessun impatto ambientale segnalato. Gli Stati Uniti non escludono nuovi attacchi in Iran, ma il Washington Post rivela preoccupazione al Pentagono in Asia per la mancanza di munizioni americane. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, missili balistici di Mosca contro un impianto industriale di Kryvyi Rih, udite esplosioni a Kiev, Zelensky in visita al fronte annuncia un rafforzamento delle posizioni militari nella regione di Donetsk. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud, oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città, temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Europei di volley, inarrestabili le azzurre di Velasco che battono anche la Francia 3-1 e fanno 5 su 5 con un solo set perso finora. Italia agli ottavi, da prima in classifica. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle-Genova si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Busalla e Genova-Bolzaneto. Altro incidente sulla 14 Adriatica tra Allaccio-Ramo Casalecchio a 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Traffico rallentato tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto. Per lavori invece coda tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona. Cantieri sono segnalati anche allo svincolo San Bartolomeo della 10 Genova Ventimiglia. Infine sulla statale 7B traffico rallentato all'incrocio Villa Literno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Colors, meravigliosa canzone del 1986 di Cyndi Lauper su Radio Subasio. Allora, stamattina parliamo di debutti, perché appunto sono quelli importanti avvenuti il 27 agosto nel corso degli anni. Partirei da quello più recente, tra virgolette, 1964, quando arriva al cinema Mary Poppins. Sono passati 62 anni, ebbene sì, trasportata dal vento dell'est e aggrappata a un ombrello, chi non se la ricorda, terra nel cuore della vecchia Londra, questa bambinaia davvero speciale, capace con la magia e il canto di conquistarsi la simpatia e l'affetto della famiglia Banks. Un altro debutto importante è avvenuto un po' prima, nel 1953, quando esce la pellicola che farà la storia del genere della commedia. Infatti esce sul grande schermo Vacanze Romane, come la canzone, solo che la canzone di Mattia Besaro uscirà esattamente 30 anni dopo, nel 1983, e non c'entra nulla chiaramente col film, se non nel titolo. Accanto al già famoso Gregory Peck, Vacanze Romane vede debuttare per la prima volta la protagonista Audrey Hepburn, bellissima, bravissima donna di gran classe, come tutti sappiamo. La trama è una sorta di favola di Cenerentola alla rovescia, per chi non l'avesse mai visto, in cui è il personaggio maschile, in questo caso il giornalista Joe Bradley, a conquistare il cuore reale della dolce principessa Anna in visita ufficiale a Roma. Allora, visto che stamattina abbiamo preso già questa piega romantica, già prima appunto delle 8, perché vi ho chiesto le cose belle che fate, il caffè che portate a letto al partner, e molti ci stanno raccontando queste cose qua, ecco, anche sulla scia del romanticismo, un romanticismo un po' più divertente, comunque familiare, legato a Mary Poppins, o soprattutto quello legato a Vacanze Romane, ecco, vi chiedo di raccontarci quelle che sono le vostre abitudini romantiche, che vi fanno sentire appunto, come nel caso di Vacanze Romane, un po' principe o un po' principessa, grazie alle attenzioni di chi vi sta accanto tutti i giorni. 348 075 80 60, raccontatecele con un messaggio. Radio

Diodato, che vita meravigliosa su Radio Subasio. Diventa ancora più bella la vita quando arriva una canzone che ci piace, soprattutto se la annunciamo noi stessi. Sì, perché questo è lo spirito del Voice Box. Ogni mattina, come sapete, intorno alle 8:30 c'è la possibilità di scegliere la canzone che andrà in onda su Radio Subasio e di annunciarla proprio con la vostra voce attraverso un messaggio vocale. Quindi vi aspettiamo. Dite ovviamente nel vocale il vostro nome, da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire. Ma fatelo subito: 348 075 80 60.

0: Ma dove vai? Cantava Vasco nel 2001, ti prendo e ti porto via su Radio Subasio. Beh, noi andiamo sicuramente in una bella direzione stamattina, che è quella dei gesti romantici, gesti dolci, quelle abitudini che magari danno una svolta positiva alla giornata fin dal mattino. Ci state raccontando quelle che sono le vostre abitudini?
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Alessandro da Genzano.
0: Ciao Ale.
1: Io sono sposato con Luisa da 31 anni e sempre porto il caffè a letto alla mia amata.
0: Grande.
1: Qualche volta lo fa anche lei ed è una bellissima sorpresa.
0: E ci credo, perché insomma poi è una cosa che tu non ti aspetti, mentre lei comunque è più abituata. Ma sono quei gesti magari che sembrano normali, ma non lo sono affatto, perché è quella dolcezza che fin dal mattino dà una svolta positiva alla giornata. Poi non deve essere necessariamente appunto un'azione nei confronti del partner, può essere anche un sorriso, una gentilezza magari scambiati con un passante mentre si va a camminare o a correre prima di andare a lavorare. Raccontateci anche le vostre esperienze, quelle belle abitudini anche romantiche, se volete, che danno una svolta positiva alla giornata. 348 075 8060 con un messaggio a Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Letizia. A me piacerebbe ascoltare la canzone di Nicca Costa di quando era piccolina, solo che non mi ricordo il titolo, e la vorrei dedicare a mio marito Francesco, con tanto tanto tanto tantissimo amore.

Era impressionante, così piccola eppure cantava come un'adulta, un'interpretazione intensa quella di Nicca Costa, Bambina on my own. Questa è la canzone scelta da Letizia. Che bello il tuo messaggio stamattina, siamo veramente romantici, Letizia, con tanto periodico amore per tuo marito Francesco. Davvero una bellissima dedica, grazie anche a tutti gli altri amici ovviamente che hanno mandato i loro messaggi per il Voice Box, che torna anche domani come sempre intorno alle 8:30. Adesso invece un grande ritorno, perché c'è il Liga che presenta un nuovo brano che vuole celebrare in qualche modo, diciamo, il lungo viaggio iniziato quasi 2 anni fa, dedicato al trentennale di Certe Notti, canzone storica appunto del Liga del 1995. La nuova su Radio Subasio, Qualcosa per te.

0: Irene Grandi, la tua ragazza sempre su Radio Subasio. Sono le 8:50. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di quei gesti romantici che rendono speciale la vostra giornata, più bello il risveglio. Saluto tra gli altri amici Giorgio di Roma, Claudio di Fano, Vincenzo di Roma, anche lui che da 20 anni porta il caffè a letto alla sua amata Tiziana. Ma non c'è solo questo gesto a renderci felici la mattina.
1: Buongiorno Radio Subasio. Allora, questa mattina mi sono svegliata molto presto e un po' pensierosa delle cose che sono un po' successe nei giorni passati.
0: Capita.
1: Poi sono andata a camminare, ho incontrato tante persone, un saluto, un sorriso, una parola, e quindi la giornata è ripartita.
0: Vedi?
1: Naturalmente, ascoltando Radio Subasio.
0: Ancora meglio.
1: Cinzia da Collazione.
0: Ciao Cinzia, ascoltando Radio Subasio, incontrando le persone giuste, la giornata prende un'altra svolta.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Quello che mi fa sentire romantica è quello che sto facendo in questo momento, cioè andare a trovare
0: chi?
2: La persona che sto frequentando, che vive in Toscana mentre io sono marchigiana.
0: Bene.
2: Questa persona non sa che oggi la andrò a trovare.
0: Ah, sorpresa.
2: Andrò davanti al suo posto di lavoro, così quando esce poi mi trova lì.
0: Bello.
2: Un abbraccio da Nicole. Ciao
0: Nicole, una bella sorpresa per la persona a cui vuoi bene. Anche questo sarà un gesto che darà una svolta, non la mattina presto sicuramente, ma una svolta alla sua giornata. Anche voi fate queste cose. 348 075 80 60.

0: Gianna Nannini, meravigliosa creatura su Radio Subasio, ci porta le breaking news di TGCom 24. Mancano pochi secondi alle 9.
1: Buongiorno da Esther Roletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet per il collasso di un ghiacciaio. 165 morti accertati, 1300 i dispersi, tra cui molti stranieri. 90 gli italiani, i due coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato la Farnesina. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Disco verde del Consiglio dei Ministri a decreto sui carburanti con la proroga sino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo stanzia circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Un'altra petroliera è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello stretto di Hormuz, salvo l'equipaggio. Gli Stati Uniti non escludono nuove azioni militari contro l'Iran. Israele intanto bombarda Gaza e Libano. Missili ucraini a lungo raggio sul centro di Donetsk. Udite esplosioni a Kiev e a Kryvyi Rih. I russi hanno colpito un impianto industriale. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Radcliffe a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche fino a 42 gradi al sud. Oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Europei di volley femminile, l'Italia batte anche la Francia e chiude il girone al primo posto. Le azzurre di Belasco hanno vinto tutte le 5 partite giocate. Oggi riposo, domani la trasferta a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputeranno gli ottavi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza stabile ma con un po' di nubi sparse su Alpi e Nord-Ovest e delle velature a tratti dense fra la Sardegna e parte del centro-sud. In generale non sono previste precipitazioni rilevanti, salvo qualche sporadica pioggia su rilievi piemontesi fra pomeriggio e sera. Temperature massime in aumento con picchi fino a 35 gradi al nord-est, 37-40 gradi al centro-sud e anche oltre 40 gradi sulle isole. Valori più contenuti ma sempre oltre la media al nord-ovest. Per maggiori dettagli meteo.it.

9.05, siamo pronti per un'altra ora insieme. Questa è l'ultima ora di Tutti in Piedi, che parte alla grandissima con un grande successo del 1987 di Mango. Canzone a tema, si chiama Bella d'estate.

vita per quanto riguarda la musica. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, appunto le loro città su Radio Subasio. Sono le 9:12, noi adesso invece andiamo su una canzone che dovete indovinare voi, ma è talmente famosa che non farete fatica. L'abbiamo mostrificata come facciamo tutte le mattine, vi faremo sentire tra poco la clip, io vi do qualche indicazione. Dai, si tratta di una canzone degli anni 80 e già questo è un punto a favore, perché sappiamo qual è stato un decennio fantastico. Gruppo, ve lo posso dire, non vi dico la nazione perché sennò vi aiuto troppo, vi dico che sono del Nord Europa. Ecco, Nord Europa è una canzone che è stata praticamente trasmessa e venduta in tutto il mondo, non so quante copie, quanti milioni di copie abbia venduto, tra l'altro fa parte del loro album di debutto. Il video ce lo ricordiamo un po' tutti, risulta attualmente il terzo più visto nella storia dopo Thriller di Michael Jackson e Sledgehammer di Peter Gabriel. Sono video, i primi due che ho citato, bellissimi, ma anche questo devo dire si difende bene, perché è un video che è stato girato con la tecnica che si chiamava quella simil rotoscopica delle immagini, praticamente che mescolavano persone del mondo reale e del mondo dell'animazione. Attenzione, avete capito, dai, adesso di chi sto parlando. Ascoltate la clip e poi mandate un messaggio vocale con la soluzione, anche perché il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta qui su Radio Subasio tra qualche minuto. Per i vostri vocali diteci anche il vostro nome, da dove ci ascoltate ovviamente, utilizzate come sempre il 348 075 8060. Questa è la canzone.

Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.

0: Una come te, Cesare Cremonini su Radio Subasio, una come Antonella, per esempio, da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Antonella, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buona giornata.
0: Allora, ti sento già bella positiva, non lo so perché, sento una voce allegra, positiva, è così?
1: Sì, sono positiva perché sono a casa in smart, ho finito le vacanze dopo 2 settimane e sono ancora a casa in smart perché, vabbè, purtroppo c'è stato un incendio a fine luglio, niente di grave, però la società sta ripristinando un po' di problemi di fognatura e di conseguenza sono a casa in smart e sto lavorando.
0: Si lavora lo stesso,
1: e
0: sicuramente.
1: Ho l'occasione, esatto, di sentire la radio di più rispetto al solito.
0: Ottimo, ottimo. Allora, sei tornata da poco dalle ferie, hai detto, dove sei stata?
1: Sì, allora sono stata a Riccione con mio marito 2 settimane in albergo.
0: Sempre bello, sempre bello in Romagna.
1: Sì, bello, bellissimo, gente amichevole, tempo bellissimo, abbiamo fatto gite, divertimenti, balli, poi serate in Piazza Roma, Riccione, serate tutte le sere di anni 90, anni 80, sì, bello, bello.
0: E sei ferrata sugli anni 80, insomma, quindi hai individuato subito la canzone.
1: Subito.
0: Senti, ma gli anni 80 tu li hai vissuti, sono il decennio più bello, di la verità, dai.
1: Sì, sì, sono il decennio più bello per me. Perché appunto io sono nata nel 68 e nell'86 ho conosciuto quello che poi è diventato mio marito e di conseguenza per me sono stati gli anni più belli.
0: Quindi 40 anni, sì. 40 anni di matrimonio? 86.
1: 35 di matrimonio, sì, 35
0: 40,
1: di matrimonio,
0: insomma,
1: 40 che ci conosciamo.
0: Meraviglia, sì, meraviglia. Tuo marito in questo momento è a casa con te?
1: No, no, lui è al lavoro e poi li farò sentire... la diretta adesso non penso che lui non sente la radio perché lavora, fa il magazziniere
0: e quindi non può,
1: le non hanno la radio, no, esatto,
0: certo. Vabbè, gli puoi far sentire comunque la replica, anzi colgo l'occasione, visto che spesso ce lo chiedono i nostri ascoltatori, anche stamattina con i messaggi sul sito radiosubasio.it oppure sulla nostra app trovate le repliche dei programmi, appena finisce un programma appunto c'è già la replica, quindi si può riascoltare tutto quello che volete, quindi questo è un servizio in più che vi diamo chiaramente a voi.
1: Grazie.
0: Che date tantissimo a noi. Allora, cara, grazie. Antonella, è arrivato il momento di darci la soluzione, visto che si parlava di anni 80, 2 anni prima che tu conoscessi tuo marito, che canzone usciva?
1: Usciva Take On Me degli Ha-Ha.
0: Eccola, eccola qua. Senti l'inizio già bello, devo dire, corroborante, no?
1: Esatto, esatto.
0: Quanto l'hai ballata questa canzone?
1: Tantissimo. Poi appunto il video era bellissimo.
0: Era veramente molto bello.
1: Quello tra vita reale e fumetto, veramente strepitoso. Poi loro erano molto belli.
0: È vero, anche quello non guasta. Allora Antonella, un bacione, grazie per aver giocato con noi. Buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao cara.
1: Ciao.
0: Eccoli qui gli Aha, la riascoltiamo questa Take On Me su Radio Subasio.

Grande successo nel Regno Unito e loro paese, ancor più negli Stati Uniti e nel resto del mondo. 1988, Fanyan Cannibals, questa è She Drives Me Crazy.

0: pazzo di lei, c'era Biagio Antonacci su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, io sono pazzo di voi e quindi saluto un po' di amici che ci stanno scrivendo anche stamattina, come Gianluca da Milano, Luisa da Pioltello, Salvatore da Foligno, Chiara da Napoli, Gabriele da Roma, sempre da Roma, saluto e ringrazio Enia, un bacio. E poi Alessandra da Mentana, visto che abbiamo parlato durante la mattinata di quei gesti romantici e comunque belli che danno una svolta positiva alla nostra giornata, lei dice: questa foto, me l'ha mandata, io ve la descrivo, è molto semplice immaginarla, mostra quanto amore riverso nel fare le cose, perché ci ha mandato una fetta di ciambellone col cuore di cioccolato, ma col cuore non soltanto perché è interno alla fetta, al ciambellone, il cioccolato, ma proprio perché è a forma di cuore, e l'ha inviata al suo amore Fabio. Sono piccoli gesti fatti appunto con il cuore per rendere la giornata migliore. Certo, la fetta reale la rende ancora meglio, ancora migliore la giornata, cara Alessandra, mangiare questo ciambellone. Comunque grazie mille, saluto anche Alfonso da Nocera e tutti gli altri amici che ci hanno scritto anche stamattina qui a Radio Subasio.
1: Oggi sai è uno di quei giorni che, se mi vuoi, lasciami stare.

0: che sei, Jonathan, buongiorno.
1: Sì, risplendo di luce mia.
0: Ecco, è un tesoro questo ragazzo, per esempio, quando ti porta il caffè, quando fa tutte queste cose, ma non c'è bisogno, c'è bisogno.
1: Ma te l'ho chiesto prima se lo volevi, ma hai detto di no, oggi ne ho presi due,
0: ne ho presi tre.
1: Ma brutto rinfacciarlo così.
0: No, stavo scherzando.
1: Davanti a tutti. Buongiorno, Gianluca.
0: No, perché appunto Jonathan giustamente è arrivato come fa tutte le mattine. Vuoi un caffè? Io ho detto veramente ne ho presi già tre. Tra le 6 e le 9 ho preso tre caffè.
1: E nonostante tutto non si sente che ne ho già presi tre. Servirebbe addirittura un quarto.
0: Mamma mia, va
1: scherzi
0: bene.
1: A parte. Dai. Allora, Gianluca, ti devo dare una brutta notizia. Come facciamo? Come faremo noi quando avremo più di 65 anni? Stanno passando di moda i cantieri per i nostri pensionati. Non più lì a vedere alle transenne i lavori in corso, ma sono diventati la nuova fonte del turismo.
0: Come che li chiamano a Milano? Gli Umarell, mi pare, una cosa del genere. C'è questo nomignolo
1: per
0: magari gli anziani che vanno a guardare i cantieri per passare un po' la giornata.
1: Sono diventati i veri padroni del turismo mondiale, quindi gli studi di settore dicono che rappresentano una fetta enorme dei viaggiatori, anche perché hanno meno vincoli, no? Non hanno da dover chiedere ferie, in qualunque periodo dell'anno sono pronti a partire.
0: E magari hanno anche più soldi a disposizione.
1: Godono la pensione. Quello purtroppo non tutti, però magari chi può si toglie tanti sfizi dopo i 65 anni.
0: E allora, fa benissimo.
1: Quindi oggi vi chiediamo come sono in casa vostra i vostri genitori, nonni. Dovete prendere un appuntamento per trovarli in casa perché sono sempre in giro oppure no? Insomma,
0: molti nonni, diciamo
1: spesso.
0: La verità, molti nonni si occupano dei nipoti, quindi dobbiamo veramente fare un inchino e ringraziarli tutti i giorni per questo.
1: Però si spaccano in due, no? Quindi c'è questa categoria che stanno magari in casa, si dedicano ancora alla famiglia, ai nipoti, e quegli altri invece che
0: viaggiano
1: e
0: fanno bene, ribadisco, fanno bene.
1: Ne parliamo tra poco.
0: 348 075 80 60 per i vostri messaggi su questo argomento. Arriva Olivia Dien su Radio Subasio.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean su Radio Subasio. Con lei ci salutiamo, vi aspetto domani tutti in piedi a partire dalle 7 come sempre. Vi lascio con Jonathan Menzi che vi accompagnerà come al solito fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto, prima le breaking news di TGcom 24. Abbiamo fatto le 10 in punto stamattina, domani...
1: Buongiorno da Ester Oletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 168 corpi recuperati, quasi 1400 persone mancano all'appello. 517 sono turisti stranieri, tra cui 90 italiani. I due coinvolti e rintracciati stanno bene. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Nello stretto di Hormuz è colpita un'altra petroliera. Domato l'incendio che si era sviluppato, equipaggio al sicuro. Nessun impatto ambientale segnalato. Gli Stati Uniti non escludono nuovi attacchi in Iran, ma il Washington Post rivela preoccupazione al Pentagono in Asia per la mancanza di munizioni americane. Missili balistici di Mosca contro un impianto industriale di Kryvyi Rih, udite esplosioni a Kiev, Odessa e Zaporizhia, tutte ferme le quattro raffinerie russe Lukoil a Nizhny Novgorod, attaccate da droni ucraini. Zelensky in visita al fronte annuncia un rafforzamento delle posizioni militari nella regione di Donetsk. Trema la terra in Friuli, una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata poco dopo mezzanotte tra i comuni di Gemona e Amaro in provincia di Udine, a 14 km di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi a sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Queste le breaking news di TGcom 24.

Buongiorno, buon giovedì mattina 27 di agosto a tutti voi da parte di Jonathan Manzi. Staremo insieme fino alle 13 su Radio Subasio. Partiamo con la collection insieme ai Dire Straits, Romeo and Juliet.

Straits alle 10:10 su Radio Subasio. Era la nostra collection e qua Matt Knopfler ha parlato della sua tormentata storia d'amore con la cantautrice scozzese Holly Vincent. Quindi era lei la Giulietta di questa canzone, erano loro, parlava sostanzialmente di loro due. Buongiorno da Jonathan Menzi fino alle 13 insieme su Radio Subasio. Questa mattina parliamo degli over 65 che hanno questo superpotere, possono partire quando tutti gli altri tornano. Niente ponti da incastrare, niente ferie da elemosinare, niente partenza insieme ad altri 7 milioni di persone che hanno avuto la stessa idea. Anche i dati europei raccontano che i viaggiatori più maturi tendono a fare soggiorni più lunghi e preferiscono spesso destinazioni nazionali. Parliamo dei nostri nonni, over 65, lo dico perché qualcuno ci ha detto magari andare in pensione già a 65 anni, lo sappiamo, infatti parliamo di over 65 nel senso dai 65 in poi, sono questi viaggiatori che non hanno limiti durante l'anno, non tanto economici, perché purtroppo per molti sappiamo che può essere assolutamente uno sforzo fare un viaggio, però sicuramente qualcuno si concede, magari mette da parte un po' di risparmi e si concede di poter viaggiare un po' di più durante l'anno. E allora vogliamo sapere i vostri over 65 di casa. Che fanno? Sono sempre in giro? Oppure ce li avete lì a disposizione e non viaggiano in realtà? Fatecelo sapere al 348 075 8060.

De Gregori con Caterina su Radio Subasio ci ha portato sui tetti di Firenze. Che bella questa canzone del 1982. Magari qualcuno ha fatto anche un bel viaggio a Firenze, il viaggio più bello della vita. Beh, questo non lo so, però sicuramente un viaggio molto molto emozionante. Ed è di questo che parliamo questa mattina su Radio Subasio. È incredibile come cambi la nostra testa quando prepariamo le valigie nelle diverse fasi della vita, no? Perché a 20 anni il viaggio è un po' ansia da prestazione, devi vedere un sacco di monumenti in 2 giorni, dormi 3 ore a notte dove capita e torni a casa che ti serve una settimana di ricovero per riprenderti. Poi più si matura invece, più si impara l'arte del viaggio lento, zero corse, tappe scelte bene, buon cibo, il piacere di fermarsi a chiacchierare con la gente del posto. La scienza tra l'altro conferma che viaggiare dopo i 60 anni allena la memoria, riattiva i neuroni, allunga proprio la vita. E allora io mi ricordo che a 20 anni dormivo con lo zaino sotto la testa in stazione. Oggi, se il cuscino dell'albergo non è ortopedico, mi sveglio che sembro un punto interrogativo. Voi con l'età quali diciamo esigenze avete notato di differenza? Quanto influenza il modo di godersi una vacanza proprio l'età? Che età avete fatto poi il vero viaggio della vita? Parlavamo prima di Firenze, appunto, così per avere uno spunto di viaggio, però potrebbe essere ovunque. Quindi il vero viaggio della vita, che età lo avete fatto e dove è stato? Se vi va, raccontatecelo al 348 075 80 60. E poi anche questa cosa curiosa che vi dicevo, insomma, quanto l'età influenza il modo di organizzare e godersi una vacanza. Vi aspettiamo su Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Su Radio Subasio arrivano i pinguini tattici nucleari. Per avere più di 65 anni dobbiamo sommare le loro età, però ci fanno viaggiare attraverso tre lingue già a partire dal titolo.

Con Human, 10:40 minuti su Radio Subasio. Il mercato del turismo sta guardando con sempre più interesse ai viaggiatori con più di 65 anni. Si tratta di quelle generazioni che hanno oggettivamente più tempo per viaggiare, che vogliono continuare a scoprire il mondo, conoscere persone, vivere esperienze. E allora vi chiediamo: come sono i vostri over 65 di casa? Fanno parte della categoria e della squadra Indiana Jones, cioè coloro che non stanno fermi un attimo fra trekking, balli di gruppo, gite alle 5 del mattino, oppure squadra B, versione monumento, no forse, o di qua o di là, o monumento o Indiana Jones. Monumento sono quelli che non li schiodi dalla poltrona sostanzialmente. Laura Pausini, Kylie Minogue.

Stai con me, Raff, alle 10:52 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan a tutti voi e a tutti i viaggiatori over 65, i cosiddetti maturi, che sono ben diversi dagli stereotipi che possiamo avere sui turisti più anziani. Dispongono di maggior flessibilità sulle date in cui mettersi in viaggio, cercano esperienze di socialità e benessere anche al di fuori dei tradizionali ponti e periodi feriali, e quindi il mercato del turismo sta guardando con sempre più interesse ai viaggiatori con più di 65 anni. Voi ce li avete in casa? Sono realmente così? Sono degli Indiana Jones che non si tengono fermi, o sono dei monumenti invece da divano che non si smuovono neanche a pagarli? C'è poi il viaggio tra generazioni, genitori grandi, figli adulti e nipoti, che sulla carta è meraviglioso, nella pratica dopo 20 minuti qualcuno ha fame, qualcuno deve andare in bagno, qualcuno ripete "io l'avevo detto di prendere l'altra strada". Avete mai viaggiato quindi con un genitore o un nonno over 65? E chi aveva più energia? Perché qua possono venire fuori delle sorprese molto belle. Chi è che organizzava il tutto? Chi è che si lamentava in questo viaggio tra generazioni? E alla fine chi è che vi aspettava magari già in cima alla salita? Fatemelo sapere con un vocale al 348 075 80 60, perché parliamo di questi viaggi dei vostri over 65, quindi vi ripeto se sono sedentari o se realmente viaggiano tanto, i nonni di famiglia, se avete mai fatto viaggi insieme a loro, e poi più in generale a che età è stato il vostro viaggio della vita.

0: Suoni, emozioni e sogni, siete su Radio Subasio, erano i Cranberries con Dreams alle 10.57 minuti, per noi è tempo di informazione, arrivano le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 168 i corpi recuperati, quasi 1400 persone mancano all'appello, 517 turisti stranieri, tra cui 90 italiani. I due coinvolti e rintracciati stanno bene. Udite esplosioni a Kiev, Odessa e Zaporizhskaya, missili di Mosca contro un impianto industriale di Krivyi Rih. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA, Ratcliffe, a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Sulla ex Ilva, ok dal governo al decreto riguardante la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni da dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa tra Zuckerberg e gli Stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio nei playoff di Conference, dalle 20 Hapoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League. 4 le italiane coinvolte, Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato sulla 1 tra San Vittore e Pontecorvo per ripristino incidente in direzione Milano. Sulla 11 si registrano code per un incidente verificatosi allo svincolo Massarose in direzione Viareggio. Sulla 30 code in entrata alla barriera di Salerno per traffico intenso in direzione Caserta. Coda anche tra Maddaloni e il Bivio per l'Autosole. Sempre per traffico, code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio direzione Ancona. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, fondo stradale dissestato all'incrocio Borgonovo-Ligure in direzione Marsaglia, statale 45 di Val di Trebbia. I cantieri sulla 7 causano code tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

11 e 3 minuti inizia una nuova ora insieme su Radio Subasio. Buongiorno, buon giovedì mattina da Jonathan Menzi. Se siete al semaforo, arriva la canzone giusta che vi farà cantare in falsetto con Alan Sorrenti. Subasio.

0: D'Angelo con la costiera amalfitana, più generazioni in un'unica canzone che abbiamo ritrovato alle 11.10 su Radio Subasio. E noi questa mattina stiamo parlando anche di viaggi che fate con i vostri nonni, con i vostri genitori. Come, chi è il più sprint della vacanza poi alla fine, per quando tiriamo le somme? Fatecelo sapere, così come vi stiamo chiedendo appunto di raccontarci i vostri over 65 di casa, se sono sedentari o se invece sono costantemente in giro per il mondo.
1: Buongiorno a tutti, Claudio da San Giuliano Terme. La mia esperienza di nonni, essendo io una cinquantenne, ovviamente la nonna era colei che pensava alla casa, pensava a imbastire le tavole per i pranzi e le cene di figli e nipoti. Per quanto riguarda invece mia mamma, nonna pensionata da qualche annetto, lei non ha fissa dimora, nel senso che con il camper lei e suo marito sono costantemente in giro.
0: Girano.
1: È una rarità vederli. Ogni tanto chiama, fa: ci sei domani che passiamo.
0: Arriviamo.
1: Vi voglio bene, nonni. Un bacione.
0: È una bella occasione questa comunque per salutare e ringraziare comunque i nonni per quello che fanno per noi. A volte approfittano anche magari per andare in vacanza un po' prima o un po' dopo rispetto ai genitori, in modo da poter portare i nipoti. Allora 348 075 80 60, raccontateci le prodezze dei vostri over 65 di famiglia in vacanza. Dove si sono spinti? Sono andati anche molto lontano? Magari contro il vostro parere? Fateci sapere.

0: Versione 2015 di Stai Telefonando, NEC su Radio Subasio, 11:21 minuti. Adesso finalmente che andiamo in pensione ci si riposa. Sì, certo, prova a telefonargli a Lisbona, magari la settimana dopo va alle Terme, poi c'è la gita organizzata con persone che chiama i ragazzi, il più giovane ne ha 68, ma sono i nostri mitici over 65 che sono una parte sempre più importante del turismo. Hanno più libertà sulle date, viaggiano anche quando gli altri lavorano e spesso hanno più programmi di noi. Allora salutiamo Nadia che ci ha scritto da Ischia, lei in realtà ne ha 31 di anni, dice: ho lasciato il lavoro che mi aveva rubato tanto tempo, dopo 5 anni senza viaggiare sono partita per il cammino di Santiago, 2 mesi, e questo messaggio ci ricorda una cosa: non serve per forza avere 65 anni per accorgersi che il tempo è la vera ricchezza, la differenza è che andando avanti con l'età magari impariamo a difenderlo semplicemente meglio.
1: Ciao Jonathan. Ciao. Sono Katia da Sanremo.
0: Ciao Katia.
1: Il viaggio della mia vita l'ho fatto 2 anni fa, crociera nei fiordi norvegesi.
0: Bello.
1: E nella settimana in cui dovevo partire mi è stata diagnosticata una cosa brutta, ma che per fortuna ho risolto.
0: Ah, ma è meno male.
1: Però quei 15 giorni mi sono serviti per metabolizzare, piangere, ridere. È arrivata, certo, a Capo Nord, dove poi sarei tornata indietro, e mi sono fatta forza per affrontare tutto quello che mi aspettava, ed è stato un viaggio meraviglioso.
0: Grazie per questa bellissima testimonianza. Allora, chi è l'over 65 più incontenibile della vostra famiglia? Dove si trova adesso? Mare, montagna, su un pullman diretto da qualche parte? 348 075 80 60.

0: Apnea era Emma su Radio Subasio 11.38. Buongiorno da Jonathan. Il viaggio più bello lo devo ancora fare, altrimenti si perde tutta la verve. Ancora non ci sono arrivata a 65, ci scrive questa amica nel messaggio al 348 075 80 60. Un po' ci manca, ma la visione del tempo che passa è cambiata e ogni occasione è buona per viaggiare. Breve o lungo che sia il viaggio, per me è il modo migliore per investire tempo ed economie. Parliamo dei vostri viaggi e anche di come sono cambiati nel corso del tempo e degli anni le esigenze da viaggiatore.
1: Ciao Radio Subasio, sono Stefania da Viterbo. E come è cambiata la mia vacanza? Ecco, prima mi accontentavo della spiaggia libera, sedie, ombrelloni, asciugamano per terra, 8 ore in acqua.
0: All'avventura.
1: Adesso, mi serve tutto sotto controllo, quindi ombrellone, sdraio, lido, casa vicino al mare e a 2 passi dal mare.
0: Comfort,
1: e
0: quindi.
1: Tanta comodità. E poi silenzio e vista mare 24 ore al giorno. Ciao Radio Subasio.
0: Anche perché perlomeno a me mi riconnette davvero con la natura, no? Sentire il rumore delle onde, oppure se sei vicino ad un ruscello, ad un fiume, l'acqua che scorre, o banalmente camminando, ascoltare il rumore dei passi. E allora 348 075 8060, parliamo di viaggi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: fortuna di essere già in pensione.
1: Ok, e quindi?
0: Però da molto tempo io e mia moglie siamo viaggiatori, abbiamo avuto la fortuna di fare viaggi in quasi diverse parti del mondo. E il nostro obiettivo è quello di, anche se andando avanti con l'età, di continuare a farne di viaggi, perché viaggiare è la cosa più bella del mondo.
1: È verissimo. Beh, Roberto ci ha un po' confermato quello che diceva la ricerca da cui siamo partiti, insomma. Poi quando si è in pensione, gli over 65, che fanno parte di questa categoria, si ha sicuramente più tempo a disposizione e molti lo investono proprio nei viaggi.
2: Ciao Radio Subacchio, il viaggio più bello spero di farlo il prima possibile per andare a trovare mia figlia in Australia.
1: Bello!
2: Che mi manca tanto.
1: Ci credo.
2: Quindi speriamo che avvenga presto. Grazie, Barbara D'Agliesi.
1: Dai, dai, ciao. Che te l'auguriamo. E allora, il vero lusso nella vita non sono le cose materiali, ma il tempo e la voglia di scoprire il mondo. Quindi che siate con lo zaino in spalla dall'altra parte del pianeta, o che oggi siate semplicemente in cammino verso la scrivania o il cantiere, l'importante è non perdere mai quello spirito libero e leggero. Grazie allora per aver viaggiato con noi attraverso le vostre storie, i vostri racconti, le vostre mete da sogno su Subasio.

certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò.
1: Una canzone piena di dettagli bellissimi. Non Hollywood con Enrico Nigiotti. Siamo arrivati alle breaking news di TGCOM 24 su Subasio.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Putin vuole il colpo di grazia. Il capo della CIA è andato a Mosca per avvertire di non attaccare i paesi NATO. Lo rivela il Wall Street Journal all'indomani del viaggio di Ratcliffe al Cremlino. Lo zar è frustrato, le parole. Pensa all'atomica tattica. Intanto la Russia minaccia raid su siti militari inglesi. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via numerosi villaggi fra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. I corpi recuperati 168, i dispersi circa 1400, 517 turisti, tra cui 90 italiani, due nostri connazionali coinvolti sono stati rintracciati, stanno bene. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In merito alla ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli Stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Nei playoff di Conference, dalle 20, Hapoel Tel Aviv Atalanta, sul neutro ungherese di Miskolc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, ma con qualche velatura in transito e un po' di nubi più compatte a ridosso delle Alpi. In generale non sono previste precipitazioni rilevanti, salvo qualche sporadica pioggia a rovescio per lo più sui rilievi piemontesi. Caldo in intensificazione, con temperature massime fino a 35 gradi al nord-est, 37-40 gradi al centro-sud e anche oltre 40 gradi sulle isole. Valori più contenuti, ma sempre oltre la media nord-ovest. Per maggiori dettagli, meteo.it.

Mezzogiorno e 3 minuti, e a mezzogiorno le lancette si toccano e noi proviamo a fare la stessa cosa ma con il cuore, con la musica che tocca i nostri cuori insieme ai Just Died in an Arms Tonight.

Che fastidio a mezzogiorno e 11 minuti su Subasio. Cena, amici, impegni. Ogni sera troviamo tanti impegni, no, per noi. Ma se arriva quel messaggio dalla persona che non doveva scrivervi, improvvisamente ci liberiamo da ogni impegno. E allora la domanda è quella che ci fa Noemi: tu cosa fai questa sera? Stare con

Fotografie, Claudio Baglioni, mezzogiorno e 22 minuti su Radio Subasio, pronti con le vostre foto, perché domani mattina arriva l'eclissi di luna con una copertura del 96% della superficie lunare, che sarà piena, sarà luna piena, e quindi vedremo oscurarsi intorno alle 6:12 del mattino. Sarà il momento clou, anche se l'eclissi inizierà già da un'oretta e mezzo prima, appunto, e quindi domani vogliamo vedere i social proprio pieni di fotografie, come ci cantava il mitico Claudio Baglioni. Fateci sognare, e soprattutto fate sognare a chi domattina non la vedrà, perché non metterà la sveglia presto per questo spettacolo che ci regalerà il nostro cielo, la nostra luna.

Mezzogiorno e 32, questa è Radio Subasio. Vogliamo parlare della gioia di quando ti suona il corriere perché stai aspettando un pacco? È appena successo qua a Radio Subasio. Ci ha portato una bella sorpresa la nuova di Ligabue, qualcosa per te.

I'll be waiting, Lenny Kravitz su Radio Subasio, mezzogiorno e 40 minuti. Avete mai trovato qualcosa di strano nei pacchi consegnati dal corriere? Ne parlavamo poco fa, no? Dei corrieri. E allora voglio raccontarvi di Galena, una gatta dello Utah che è entrata in uno scatolone contenente scarponi destinati alla restituzione. Nessuno se n'era accorto. Lei ha percorso più di 1000 chilometri fino alla California, 6 giorni nel pacco. Per fortuna è stata trovata sana e salva. Vabbè, fateci sapere se vi è capitato di trovare qualcosa di non vostro in un pacco che vi è stato consegnato, qualcosa di strano, proprio come la piccola gatta Galena, che non si è fatta sentire evidentemente quando il pacco è stato chiuso. Sono quei gatti un po' rumorosi che miagolano particolarmente forte, così come cantano forte adesso per noi Negramaro, Luna Piena.

0: Auguri ad Eros Ramazzotti, che è stato operato alle corde vocali, sta bene, ci ha fatto sapere, deve riposare però per questo stop al tour. Mezzogiorno e 52 minuti, è arrivato un altro pacco, ce l'ha portato il Corriere, ma questa volta due gambe, due braccia e una voce.
1: Dovrebbe gentilmente firmarmi, altrimenti non lo lasciamo.
0: Ecco qua, pacco, eh. Firma, okay, perfetto. Lasci il pacco qui che tra poco ci entro io per farmi portare via.
1: Sono arrivato, allora.
0: Leonardo Fabrizi,
1: buongiorno,
0: senza ammaccature, lo dico per famiglia questo.
1: Ma qualche ammaccaturina ce l'ho, però è sopportabile. Conoscete Licia Ferz? È un influencer, è una nonna influencer che diciamo che è amatissima.
0: Quelle che fanno le ricette?
1: No, lei cos'è che fa? Promuove un'idea dell'invecchiamento sicuramente diversa da quella a cui siamo abituati. Ok? È della serie, insomma, il tempo passa inesorabile, lo sappiamo benissimo.
0: Ci racconta un po' di trucchi per rimanere giovani.
1: Insomma, a modo suo sì, diciamo questo. Okay. Dai. E allora, vi chiedo se seguite già qualche gran influencer che da lezioni di stile e vita ai 20 anni, qual è il cliché sui nonni che vi ha più stancato e che va assolutamente demolito? Se volete potete raccontarmi la vostra, come sempre, attraverso un messaggio scritto o vocale. Il codice d'accesso è sempre quello 348 075 80 60.
0: Tra poco con il nostro Leo su Radio Subasio, poi arriva anche il jukebox, quindi avrete spazio per voi. Intanto Taylor Swift.

0: Fate of Ophelia, oh, sì. Era Taylor Swift, mezzogiorno e 57 su Radio Subasio. Tra poco la pausa pranzo con il nostro Leonardo Fabrizi, più tardi arriva anche il jukebox, ma sarà lui a condurvi in questa prima porzione di pomeriggio insieme. Noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle 10. Adesso arrivano le breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 13.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 289 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 2 turisti italiani. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi e 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda. Anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata, con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altri 9 capoluoghi. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Nuove modalità di sostegni selettivi in base al reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. A proposito della ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Calcio nei play-off di Conference, dalle 20 Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica si registrano code per un incidente tra Rimini Nord e Valle del Rubicone verso Bologna. Per cantieri si resta in coda tra Poggio Imperiale e Termoli. Sull'Autosole verso Milano code a tratti per traffico tra San Vittore e Cassino. Si procede a rilento invece tra Valdarno e Firenze Sud. Coda sul bivio A1 A22 Brennero Modena provenendo da Bologna verso il Brennero. Sulla 12 Genova Roma coda per lavori di 2 chilometri tra Rapallo e Chiavari in direzione Rosignano. Per cantieri si viaggia a rilento sulla 23 Udine Tarvisio tra Tarvisio Sud e Confine di Stato. Sulla 30 Caserta Salerno coda in entrata per traffico alla barriera di Salerno. Infine sulla statale 71 Umbro Casentinese Romagnola corsia chiusa a causa di una frana tra Saiaccio e Sarsina in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio alle 13 da 2 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 27 agosto 2026, c'è Franco Battiato.

l'album La voce del padrone, che andrebbe studiato a scuola, forse ho esagerato, però insomma un capolavoro, 1981, Franco Battiato. All'interno di quella meraviglia c'era anche Bandiera Bianca, che abbiamo appena ascoltato, un manifesto di critica sociale travestito, va detto, da tormentone pop. E che dire, beh, insomma, rappresenta anche la resa di Franco Battiato davanti alle derive superficiali e commerciali della società contemporanea. E poi, perché non citare Minima Immoralia, che è un verso, un gioco di parole che ribalta il titolo Minima Moralia, celebre saggio di un filosofo tedesco tale Theodor Adorno. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Non so se conoscete Licia Fertz, che è una delle nonne influencer più amate d'Italia e con il suo modo di raccontare la vita e l'invecchiamento ha davvero conquistato centinaia e migliaia di persone, promuove un'idea dell'invecchiamento sicuramente diversa da quella a cui siamo abituati. Che ne pensate? Avete mai seguito un creator over 65 o la stessa Licia Fertz? Qual è lo stereotipo sulla vecchiaia che non sopportate più e che i social dovrebbero spazzare via? Se volete, come sempre, potete dirmi la vostra al 348 075 80 60 e su Subasio anche Sabrina Carpenter.

Malika su Subasio Animali Notturni. Allora, si parlava di Licia Fers, questa nonna influencer più amata d'Italia, una delle più amate quantomeno, con il suo modo di raccontare la vita e l'invecchiamento, ha conquistato tantissime persone, no? Con i suoi contenuti promuove questa idea dell'invecchiamento diversa da quella a cui siamo abituati, una nuova fase piena di possibilità, di curiosità, di ironia e anche voglia di mettersi in gioco. Ma quello di Licia non è un caso isolato, ovviamente. Negli ultimi anni sono comparsi sui social sempre più gran fluenti, cioè creator digitali over 65 che hanno deciso di utilizzare i social per raccontarsi e allo stesso tempo mettere in discussione i tanti stereotipi legati appunto al tempo che passa. Forse in un mondo in cui siamo abituati a celebrare soprattutto la giovinezza, questi non influencer ci stanno insegnando a guardare all'età con occhi totalmente diversi. E allora vi chiedo cosa ne pensate. Con i social, secondo voi, si può cambiare il modo di vedere la vecchiaia? Qual è lo stereotipo sull'età che sarebbe più importante superare? Ecco, mi piacerebbe sentire le vostre opinioni. Se volete partecipare alla pausa pranzo di oggi, come sempre, 348 075 80 60. Ripeto le domande. Intanto, se seguite già qualche gran influencer che dà lezioni sullo stile di vita ai ventenni, e qual è il cliché sui nonni che vi ha più stancato e che va assolutamente demolito. 348 075 80 60.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Radio
1: Subasio. Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: Marco Mengoni, due vite. Licia Fertz, una delle nonne influencer più amate d'Italia, diciamo che ha deciso di promuovere un'idea dell'invecchiamento diversa da quella a cui siamo abituati, no? Nuova fase, piena di possibilità, curiosità, ironia e voglia di mettersi in gioco. Insomma, nonni influencer ci stanno insegnando a guardare all'età con occhi diversi. E vi chiedo, con i social si può secondo voi cambiare il modo di vedere la vecchiaia? E poi qual è lo stereotipo sull'età che sarebbe più importante superare, se non addirittura cancellare del tutto? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Sono Silvana da Nettuno. Io quello che non sopporto quando si parla di persone di una certa età, dai 65 anni in poi, è il modo di trattarle. Cioè, praticamente si arriva a pensare che la persona arrivata a quell'età diventa automaticamente rimbambita. Quindi molto spesso viene trattata come se fosse una persona ormai che non riesce a ragionare bene, quindi la si può prendere in giro su molte cose. Molto spesso queste persone non sono affatto cretine, anzi hanno una certa esperienza di vita che magari uno più giovane o giovane non ce l'ha. Quindi questo che non sopporto è la discriminazione che si ha nei confronti delle persone anziane. Grazie, Radio Subasio.

Other Side, Red Hot Chili Peppers, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo e vi chiedo qual è la vostra idea del tempo che passa e soprattutto vi chiedo qual è lo stereotipo sulla vecchiaia che non sopportate più, perché effettivamente sono tanti, no? Gli stereotipi, anche perché insomma il tempo che passa rappresenta la forma più comune e radicata di ageismo, cioè riduce la complessità dell'invecchiamento a una visione unicamente bidimensionale e negativa, questo scrivono gli esperti, e quindi qualcuno pensa che l'equazione sia automatica, per cui l'età avanzata coincida necessariamente con la totale perdita di autonomia e con il decadimento cognitivo e fisico. Oppure, che so, c'è il pregiudizio secondo il quale i senior sono del tutto incapaci di comprendere, di utilizzare o adattarsi ai moderni dispositivi digitali. Ecco, questi potrebbero essere degli stereotipi che vorremmo davvero eliminare. Ripeto le domande di oggi: allora, qual è la vostra idea del tempo che passa e qual è lo stereotipo sulla vecchiaia che proprio non sopportate più? 348 075 80 60.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Una su milione Alex Britti volge al termine la pausa pranzo di oggi. Cosa vi ho chiesto? Vi ho chiesto qual è la vostra idea del tempo che passa e qual è lo stereotipo sulla vecchiaia che non sopportate più. Grazie come sempre di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi. La chiudiamo dando voce ai vostri messaggi e per chi si fosse messo in contatto con noi adesso, ci siamo ispirati a Licia Fers, una delle donne influencer più amate d'Italia. Con il suo modo di raccontare la vita e l'invecchiamento ha conquistato tantissime persone e non a caso promuove un'idea dell'invecchiamento diversa da quella a cui siamo abituati. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Chicca ad Ancona. Volevo solo dire che lo stereotipo dell'anziano o di quello che non capisce, io sono molto felice di avere ancora gli anziani che mi circondano, perché penso che il mondo sia stato costruito veramente con il dialogo, con carta e penna e olio di gomito usato dai nostri nonni. Quindi se la tecnologia non è all'avanguardia di questi anziani, io penso che noi, non so quando saremo anziani, se ci diventeremo, saremo alla loro altezza, visto che con la tecnologia buona per alcuni casi, ma destabilizzante per tanti altri. Perciò viva ancora l'essere anziano e il poter diventare anziano, perché oggi è il dono più grande. Ciao Radio Subasio.

0: Break news di TGcom 24, soltanto 10 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mentre Mosca definisce solo spauracchi le notizie su un possibile attacco alla NATO, Putin alza i toni. Il Cremlino adombra possibili raid contro strutture militari britanniche. Così la portavoce della diplomazia russa. Londra e Parigi giocano col fuoco. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 332 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi, due turisti italiani. Uno è Marco Ratto, orefice di Rapallo. Gli esperti ipotizzano una seconda piena. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise riguardanti il gasolio. La misura del governo tenta di arginare il caro carburante. A proposito della ex Ilva, ok del Consiglio dei Ministri al decreto sulla continuità degli impianti. Trovata impiccata nel catanese una 33enne. Il fidanzato è indagato per omicidio. A scoprire il corpo i pompieri, intervenuti nella stessa casa per un principio di incendio. L'ipotesi del suicidio non convince gli investigatori. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi e 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio nei playoff di Conference, dalle 20 Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como, domani le urne di Europa League con Milan e Juventus in ballo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 coda di 3 km per un incidente tra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione Bologna. Per traffico congestionato 1 km di incolonnamenti sulla A30 tra Maddaloni e il bivio per la A10 verso Caserta. Infine sulla statale 7 via Appia rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Grottaglie in direzione Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con Arts.

Le 14 da 4 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche questo giovedì 27 agosto 2026 e per voi Depeche Mode, Just Can't Get Enough 1981.

questo sì che è un bel manifesto dell'orgoglio femminile, no? Racconta la storia delle donne nel corso anche dei secoli, descrive la libertà, l'emancipazione, i drammi, anche le rinascite. Dobbiamo per questo anche salutare e ringraziare Fiorella Mannoia che in occasione del Sanremo 2024 ci ha regalato questa perla. Siete su Subasio e per voi Ossessione Samurai J.

L'amore nell'aria, ma è anche e soprattutto nella musica, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e che potrete ascoltare tra le 15 e le 16. Pensate a una canzone, quella che proprio volete ascoltare oggi. Tra pochissimo ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Dimenticarsi alle 7 su Subasio c'è Elodie.

0: www.radioticino.it.
1: Alle 15 arriva Jukebox, prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Per farlo dovete inoltrare un messaggio scritto o una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

che fa? Ed è anche liberatorio questo, la gara fine Black Eyed Peas. Siete su Radio Subasio alle 15, puntuale come sempre. Il jukebox e subito c'è Giorgia, Corpi Celesti.

La descrizione di un attimo tiro mancino, siete su Radio Subasio alle 15, arriva anche il jukebox, se volete già da adesso prenotare la canzone che vi ronza in testa è quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Subito un messaggio scritto o vocale al 348-075-8060. Se ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. E allora 348-075-8060, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16 perché sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di Digicom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 362 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 3 turisti italiani, fra cui una coppia. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. In Germania, malaria nello scalo di Francoforte. 2 addetti uccisi dalla zanzara. L'insetto sarebbe arrivato in aeroporto nascosto dentro il vano bagagli di un volo. Il contagio nel mese di luglio. Altri 4 dipendenti infettati. Negli USA, Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di euro per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani. L'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Calcio nei playoff di Conference dalle 20, Hapoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Domani le urne di Europa League, in ballo Milan e Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.

15 da 3 minuti inizia il jukebox di Radio Subasio. Cosa state aspettando? Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate, 348 075 80 60, per messaggi scritti o note vocali che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram. Se ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi ha scelto la collection di oggi? Il nostro amico Luigi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Gianluca da Roma, Tomba di Nerone. Vorrei ascoltare nel jukebox di oggi, per favore, Sappi amore mio di Biagio Antonacci. Grazie.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
4: Questo

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio. Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Subasio per un'ora d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Radio Subasio Disco Club, le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, siamo Marco e Girolamo sulla spiaggia di Salerno. Vorremmo ascoltare Notti Magiche.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Notti Magiche è un grande classico, devo dire, che ci ha riportato indietro nel tempo. E allora, se volete ascoltare la canzone che vi ronza in testa, ma soprattutto quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata o il vostro viaggio se siete in movimento, 348 075 80 60. Maria Grazia di Napoli ha scelto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, siamo Maurizio e Miranda, direzione Viterbo per trascorrere 10 giorni di ferie. La canzone che ci vogliamo sentire oggi è Mar Mario di Ligabue. Buon pomeriggio, Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Monica da Falconara. Potete farmi un regalo? Vorrei dedicarci Spazio Tempo di Francesco Gabbani. Lo voglio dedicare alla mia famiglia, alle amiche di una vita, agli amici del teatro e al mio nipotino Ibrahim di 3 mesi.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Dancing, Everything But The Girl. Siete su Radio Subasio e questo è il Jukebox. Saluto e ringrazio Lucia di San Giovanni Rotondo. Ha scelto lei la canzone e scrive: vi seguo da sempre, soprattutto con l'app. Vorrei ascoltare questa canzone degli Everything, appunto. Un bacio fortissimo soprattutto ai napoletani di Napoli e a coloro che come me vivono lontano dal paradiso. Ciao e grazie. E poi c'è anche il messaggio invece legato alla prossima. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare L'amore sublime di Renato Zero e dedicarla a mio marito Luigi. Grazie.

0: completamente da giornalisti. E ora le breaking news di TGCom 24, soltanto 20 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È di 362 morti e oltre 1400 dispersi il bilancio provvisorio dell'ondata di fango che ha travolto le valli tra Tibet e Nepal. Tra le persone che mancano all'appello anche tre italiani, lo conferma la Farnesina. A causare l'alluvione, il crollo di un ghiacciaio. Morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, aveva 84 anni, generale delle truppe serbo-bosniache nel 1995 ordinò il tremendo massacro di oltre 8.000 ragazzi e uomini musulmani. Condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità, era in carcere a L'Aia, nei Paesi Bassi. Il Cremlino nega di voler attaccare i membri della NATO, notizie del contrario sono distorsioni della realtà. Putin però minaccia raid su basi britanniche in risposta al rinnovato sostegno a Kiev e il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Budanov rivela possibili colloqui con la Russia a settembre. Sono almeno 69 i morti per l'ondata di incendi boschivi che sta infiammando l'Algeria. Il bilancio però è destinato ad aggravarsi non tenendo conto delle vittime delle aree più isolate. Decine i feriti ricoverati in ospedale. A peggiorare la situazione le robuste raffiche di scirocco. Ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. La misura dovrebbe arginare il caro carburanti nel pieno controesodo estivo. Da Palazzo Chigi via libera anche al decreto per la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Calcio stasera alle 20, il match di ritorno dei playoff di Conference League tra Apoel Tel Aviv e Atalanta si gioca su campo neutro in Ungheria, e alle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per sapere chi sfideranno Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A14 verso Bologna 3 km di coda per incidente tra Val Vibrata e Grottammare, sulla A11 verso Pisa 1 km di coda per incidente tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla statale 616 tratto chiuso per incidente all'incrocio Pedivigliano, sulla statale 3B Tiberina carreggiata chiusa per incidente all'incrocio verso l'incrocio Viterbo Terni. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Gloria Gallo.
1: Leonardo, aspetta che deve arrivare il momento in cui manca il fiato. Fabrizi,
0: dai che fra poco si gioca.
1: Prima collection 1985, c'è Sting con If You Love Somebody Set Them Free.

0: capito Stick cosa ti ha combinato?
1: Sting?
0: Stick.
1: Ah, Stick?
0: Stick.
1: Stick è diventato. Va bene, va bene.
0: 1985, grande classico di Sting, Collection, che insomma ormai c'è entrata dentro nel vero senso della parola, è vero. E allora giochiamo?
1: Si gioca anche oggi al 348-075-8060. Cercate di arrivare alla soluzione, noi vi daremo degli indizi. Oggi si gioca con...
0: La città misteriosa.
1: Allora, possiamo dire di questa città che è un gioiellino.
0: È vero.
1: E sta tra il mare e la montagna.
0: Vero, confermo. Poi da questa città sono partite tre navi tempo fa, eh.
1: Vabbè, tempo però fa così già, già la fai facilissima.
0: No, sono partite tre navi, ho fatto un giro immenso, poi sono tornate.
1: Ma per caso si
0: cariche
1: chiamano
0: di
1: tipo
0: gioia.
1: Una Niña e una Pinta e l'altra Santa Maria.
0: Ma non lo so.
1: Vabbè,
0: non lo sai,
1: vabbè.
0: Non sono informato.
1: In questa città c'è un palazzo dove dormivano, re e ambasciatori e persino un negozio che serve la migliore focaccia da più di due secoli.
0: Ecco, io solo per questo andrei adesso, per esempio.
1: Dritto alla soluzione.
0: Certo, e allora, quale sarà mai questa città misteriosa?
1: Difficilissima.
0: Difficile,
1: l'hai fatta oggi, Leo, devo dire, complicata, dai.
0: Lo so.
1: Vi aspettiamo al 348-075-8060, adesso Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Achille, Lauro, siete su Radio Subasio, stiamo giocando alla città misteriosa. Vi abbiamo dato degli indizi.
1: Però siamo stati degli incoscienti giovani, dai,
2: anche un po'
1: in qualche
2: cattivi,
1: modo. Anche
2: un po'
1: più che incoscienti, cattivi, dai.
0: Sì, sì, perché abbiamo detto che è una città, un gioiello che è incastonato tra il mare e la montagna. E qui nacque, attenzione, nel 1407, vediamo quest'altra informazione, una delle prime istituzioni bancarie moderne d'Europa. E poi abbiamo detto anche che sono partite delle navi.
1: Sì, tu hai detto sono partite tre navi, come per dire, ne sembrano partite due, tre. Era
0: certo
1: un modo di dire, per dire che è un porto molto importante.
0: Esatto.
1: E io l'ho interpretata male, portando tutti un po' anche fuori strada. Cioè ho detto, ma queste tre navi saranno state la Nigna, la Pinta, la Santa Maria, e tu mi hai risposto,
0: ma
1: chi lo sa, chi
0: lo sa,
1: e però qualcuno giustamente è andato verso quella direzione. Senti,
0: qualcuno che conosce molto bene la storia ha dato questa risposta, che non è esatta perché non è la città misteriosa. Attenzione, sentiamo.
3: Ciao Radio Subasio, la città è Palos de la Frontera,
1: giusto,
3: in Spagna.
1: Giusto, in Spagna.
0: In Spagna.
1: Se io ho detto Nigna, Pinta, Santa Maria, loro sono andati lì con il pensiero. Ma in realtà Leo non ha risposto di sì. Non è la città da cui sono partite le tre caravelle.
0: Le tre caravelle. Ma diciamo che colui il quale, cioè, era capo della spedizione, è nato in questa città invece.
1: Sì, il cui centro storico custodisce un labirinto di caruggi i cui nomi antichi ricordano botteghe e antichi mercati.
0: Sono stato recentemente in questa città ed è un vero dedalo, meraviglioso, bellissimo. E allora, di quale città stiamo parlando?
1: Adesso veramente è quasi scontata. 348 075 80 60.

0: proprio vero, non passa questo battito animale, un grande classico di Raf su Subasio. E allora è arrivato il momento,
1: È arrivato il momento di scoprire la soluzione alla città misteriosa di oggi, e c'è Michela da Terni che ci porta la risposta. Ciao!
0: A proposito, città degli innamorati. Ciao, ciao Michela!
2: Ciao.
0: Giusto, ho detto bene, città degli innamorati, San Valentino.
2: Sì, sì, San Valentino. Okay.
1: Dove sei? Che fai oggi, in questo giovedì?
2: Passeggiare in centro con il mio compagno.
0: E com'è la temperatura? Accettabile oppure ti toglie il fiato?
2: Abbastanza che sto già spiato, però si sopporta con un po' di vento.
0: Vabbè, magari un tuffo nella fontana che avete in piazza Tacito non sarebbe male.
2: Se si potesse fare, sì.
1: Vabbè, oggi potevi infrangere la legge, te lo consentiva Leonardo Fabrizi. Poi, se ti viene a prendere qualcuno, dici è colpa di Leonardo Fabrizi.
0: Ci me l'ha detto quello della radio, sai com'è.
1: Quindi passeggiatina per un po' di shopping o rilassante così per staccare?
2: Una festeggiata così rilassante per stare un po' di tempo assieme.
1: Ma oh, dai, che bello.
0: Anche gelatino magari non sarebbe male.
2: Sì.
0: Allora Michela, sei stata in questa città misteriosa? Ci siete stati tu e il tuo compagno?
2: Il mio compagno sì, infatti.
1: È stato lui.
2: L'indizio, ma esatto, me l'ha dato lui. Io no, però mi piacerebbe tanto andarci.
1: Magari potete programmare un bel viaggetto lì. Allora dici qual è la città misteriosa?
2: La città misteriosa è Genova.
0: Certo, Genova. La bellissima Genova. Beh, potrebbe essere questa un'occasione per fare una gitarella fuori porta, magari in questo fine settimana. Visto mai, non sarebbe male, no?
2: Sì, sarebbe molto bello.
0: Certo. Dici, no, ma la curiosità sta nel fatto che allora voi siete in questo momento a spasso, quindi in centro, e ci stavate ascoltando durante la passeggiata? A piedi?
2: Mentre stiamo venendo a Terni da mentre stiamo scendendo in macchina.
0: Ok, vedi.
1: Quindi hanno parcheggiato, è stato facile trovare parcheggio, è come a Roma lì.
2: È abbastanza facile qua.
1: Vedi, è andata meglio rispetto alla mia città.
0: Bene, Miki, grazie di aver partecipato al nostro gioco e un abbraccio a te e al tuo compagno. Grazie davvero, alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao Michela. Grazie. E allora, si gioca anche domani pomeriggio?
1: Però adesso c'è la nuova di Alfa e di Gigi D'Alessio. È Genova, appunto, e Napoli. Un amore.

0: Quanto ci manca Amy Winehouse, che patrimonio ci ha lasciato, mamma mia. È arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno, vero Gloria?
1: Vai Leo, dove ci porti e che cosa ha combinato questo o questa fenomena?
0: Lo racconto
1: come
0: io?
1: Come ci pare?
0: Dai, raccontalo.
1: Vado io. Allora vi porto tutti in Cina, a Hangzhou, dove una consulente...
0: Hangzhou?
1: Come si dice?
0: Sì, così.
1: Non lo so.
0: No, però è carino.
1: Ho provato a buttarla lì, magari qualche cinese all'ascolto può aiutarci un po'.
0: No, che mi piace questo suono, Hangzhou.
1: Hangzhou. Dove questa giovane consulente finanziaria ha scoperto che nel suo nuovo lavoro i target aziendali fra virgolette si misurano in centimetri di bicipite femorale,
0: ovvero?
1: Cioè praticamente lei, non avendo raggiunto gli obiettivi di budget nelle sue prime settimane, ha scoperto che l'azienda adottò un metodo un po' sadico per insomma farla pagare ai dipendenti.
0: Tipo?
1: Ti fanno fare 200 squat punitivi sul posto di lavoro.
0: Ah beh dai, 200 se può fare.
1: Non è normale però, questi sono matti. Però viene da dire, a fine anno, se va tutto male, ho lavorato male, magari mi licenziano, però quantomeno mi è venuto il fondo schiena di Jennifer Lopez.
0: Ah, il panettone, il famoso panettone, certo.
1: Posso dire?
0: Vabbè, un lato positivo c'è, quindi.
1: Un lato positivo c'è sempre.
0: E allora perché? Sbagliamo,
1: e magari
0: vai.
1: È proprio il lato B.
0: Esatto. E allora, celebrato anche oggi il fenomeno del giorno.

0: corpo che cambia, anche il mio cervello che cambia. Ti avrò chiesto mille volte dove vai in ferie, però vabbè, ci sta.
1: Vabbè, ogni tanto però fa bene rinfrescare la memoria. Sì, sì. Magari me lo chiedi perché vuoi risaperlo.
0: Sì, sì, sì.
1: Non
0: sì.
1: perché l'hai dimenticato. Però insomma, cambia il corpo, cambia il cervello di Leonardo Fabrizi, sì. ma cambiano anche le modalità, le dinamiche in cui si conoscono le persone, con
0: sì.
1: cui si incontrano i partner. Negli anni 70, 80, 90 ce n'erano alcuni che potevano essere, per esempio, l'incontrare il vicino di casa, no?
0: Certo.
1: Quindi per prossimità si conoscevano partner.
0: Certo, è vero.
1: Oggi una delle cose più semplici da fare è conoscere qualcuno sui social. Poi capiremo percentuali, capiremo com'è cambiato tutto, ma io voglio sapere da voi: anno in cui avete conosciuto il vostro partner e come o dove l'avete conosciuto?
0: Bene, perché siamo fondamentalmente degli impiccioni.
1: Sì, voglio fare una ricerca sociologica.
0: Sì,
1: lasciami fare.
0: Bene, e come sempre i vostri messaggi al 348 075 80 60.
1: Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli Balorda, nostalgia ed è l'ultimo per quanto ci riguarda. È noi stato... ci rivediamo quando?
2: Tra un bel po' di tempo, chi lo saprà, non ce l'abbiamo una data assegnata per adesso, prima o poi succederà.
1: Buone vacanze.
2: Grazie.
1: Ok.
2: Grazie,
1: noi ci sentiamo domani a partire dalle 13, ora le breaking news di TGcom 24. Manca pochissimo alle 17.
2: Leonardo Fabrizi.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone, morto a 84 anni, Ratko Mladic, ex generale delle forze serbo-bosniache, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità. Fu lui nel 1995 a ordinare il massacro di oltre 8.000 ragazzi e uomini musulmani a Srebrenica. È deceduto all'Aia, dove stava scontando la pena. La Farnesina conferma almeno 3 italiani irreperibili dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio del disastro di 362 morti confermati e oltre 1.400 dispersi, spazzati via interi villaggi, allarme degli esperti, possibili ulteriori alluvioni o frane. Mosca non intende attaccare i paesi NATO, dice il Cremlino, ma Putin minaccia ritorsioni su basi britanniche se Kiev impiegherà i missili di Londra per colpire in Russia. Intanto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Budanov rivela possibili colloqui con i russi a settembre. Entro fine anno la accordo per l'Unione Europea del risparmio e degli investimenti con tutti i 27 o con chi sarà pronto, così la presidente della Commissione von der Leyen. Con il nuovo assetto oltre 10.000 miliardi di risparmi depositati in banca potrebbero essere a disposizione delle aziende. A Casale Monferrato una 38enne è stata arrestata per il tentato omicidio dello zio di 74 anni. Gli avrebbe somministrato massicce dosi di ansiolitici fino a causarne il ricovero. Anche in ospedale avrebbe manomesso le flebo con l'obiettivo di mettere le mani sull'eredità. L'anziano è fuori pericolo. Calcio tra un'ora a Monte Carlo, i sorteggi della Champions. Per l'Italia ci sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani quelli di Europa League che interessano Milan e Juventus. Oggi alle 20 il match

0: di ritorno dei playoff di Conference tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta si gioca su campo neutro ungherese. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani un po' di instabilità al nord, apice del caldo invece al centro, sud e isole, quindi una giornata tra sole e nuvole al nord con improvvise equazioni temporali sulle Alpi, al mattino anche in Liguria e sulle pianure del Piemonte, nel resto del paese invece prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature, come già accennato, apice del caldo, caldo che sarà particolarmente intenso al centro, sud e isole, dove le massime saranno in generale comprese fra 35 e 40 gradi, con punte anche oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: vale davvero.
1: Inizia subito il pomeriggio insieme, ci sono io, Gloria Gallo, con voi fino alle 21. Inizia con una collection che ci riporta indietro al 1979. Eccola, allora.

Una delle canzoni più vendute e ascoltate nel 1979, ancora amatissima di Loredana Bertè, una delle sue più iconiche. E la Luna Bussola, abbiamo ascoltata su Radio Subasio, questo è il pomeriggio con me, Gloria Gallo. Siamo insieme fino alle ore 21, in quest'ora insieme parliamo di modi di conoscere i partner. Nel tempo è cambiato molto il modo in cui conosciamo o incontriamo appunto i nostri fidanzati, fidanzate, che poi possono diventare mariti, mogli, eccetera, eccetera. Oggi sicuramente le occasioni e i posti in cui può nascere un amore sono molto diversi rispetto al passato. Ne parliamo nel corso di quest'ora insieme, però io intanto, lo sapete, siccome voglio sempre chiacchierare con voi, voglio sapere subito quando avete conosciuto l'amore della vostra vita e come e dove soprattutto. Cioè, e se poi oggi doveste trovarlo, dove lo cerchereste? 348 075 80 60 è il numero di Radio Subasio dove inviare i vostri messaggi se volete anche vocali. Adesso Bruno Mars e Just Might.

personalizzata, è proprio per noi questa, per Radio Subasio. Erano Checco e i suoi Modà su alla radio, appunto, dei suoni, delle emozioni, dei sogni. E stiamo parlando di amore e com'è cambiato il modo di conoscere i partner. In poco meno di un secolo praticamente è cambiato radicalmente. Gli studi dimostrano che se un tempo i partner si incontravano soprattutto all'interno della propria cerchia sociale, familiare o tra amici, oggi il web e le app hanno cambiato le occasioni per conoscersi. E allora, siccome a me piace sempre fare un confronto con questi dati, io ascolto sempre la Vox Populi e voglio fare anche una nostra piccola ricerca, voglio capire se le nostre esperienze confermano o ribaltano queste teorie. Dove e come avete conosciuto il vostro partner, ve lo chiedo, e se siete single invece mi piacerebbe sapere dove lo cerchereste o dove lo cercate oggi. Sempre ammesso e concesso, insomma, che lo cerchiate. 348 075 8060, vi aspetto. Prima Lola Young con Messi.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

0: Allora, Eros Ramazzotti ci porta Dove c'è musica, è la sua dal 1996 su Radio Subasio. Io invece vi porto Dove c'è amore, sì, perché stiamo parlando di come nascono gli amori e come è cambiato il modo di conoscere i propri partner. Un tempo l'amore nasceva attraverso la famiglia, a scuola o tramite amici e nelle occasioni della vita quotidiana. Oggi il web, praticamente le app di incontri, hanno un po' fagocitato tutti gli altri modi per conoscerci, e quindi gli incontri online sono il modo più diffuso ad oggi, insomma, negli ultimi anni. Dal 2010-2012 in poi, per essere ancora più precisi. Voglio sentire però voi, voglio sapere, facciamo una piccola ricerca tra di noi. Qual è il modo in cui avete conosciuto l'amore della vostra vita? In che anno? E se invece siete single, dove lo cerchereste quest'amore? Per esempio Antonio scrive, ciao, scrivo dalla provincia di Napoli. Dopo tutte le sfortune che ho avuto in amore, ho deciso che la mia prossima compagna la devo cercare in un RSA. Dai, dai! Marco da Roma, cercare, ma non lo porta Babbo Natale l'amore? No? Non è così? Non possiamo?
1: L'amore della mia vita l'ho conosciuto su Facebook in un gruppo del 73, e che dire, mi sono innamorata soltanto guardando la sua foto profilo. Poi l'ho conosciuto e è amore da un anno e mezzo a questa parte. Oh, I love you Morgan. Susi da Milano. Radio Subasio.
0: Vedi, Susi e Morgan confermano la teoria. Amore nato un anno e mezzo fa tramite Facebook.
2: Ciao Subasio, io e mia moglie ci siamo conosciuti nel 2013 nel tour Amo di Renato Zero a Roma. Io di Donoratico, provincia di Livorno, e lei di Bari. Ad oggi io mi sono trasferito a Iesi, dove lei lavora. Abbiamo una bimba di 12 anni e tutto grazie a Renato Zero.
0: Hai capito, i sorcini? I concerti comunque sono, leggendo i vostri messaggi, un posto sicuramente dove in tanti hanno trovato il colpo di fulmine per cercare il partner della propria vita. Quindi, oh ragazzi, intanto iniziate a prenotare a comprare un bel biglietto per un prossimo concerto che ci sarà questo inverno, quest'autunno, perché pare che funzioni. 348 075 8060, vi aspetto ancora su Radio Subasio.

0: Ecco Dan Lovejoy, Lighthouse Family su Radio Subasio. Sì, ti avrei potuto amare se solo fossi nato nel momento storico in cui sei nato tu. Sì, perché voglio scoprire con voi quali sono le probabilità di incontrare davvero la persona giusta. Cioè, pensiamoci un attimo, fa impressione. Viviamo su un pianeta enorme, siamo miliardi di persone e per incontrare qualcuno dobbiamo prima di tutto, a questa cosa magari non ci riflettiamo tutti i giorni, ma dobbiamo prima di tutto esistere nello stesso periodo storico, che è una probabilità insomma bassissima. Poi dobbiamo trovarci nello stesso posto, magari nella stessa scuola, stesso lavoro, stesso quartiere, stesso autobus, e tra tutte le ore, tutti i giorni e tutti gli anni della nostra vita, se si tratta di un incontro casuale, dobbiamo trovarci proprio lì nello stesso momento. Il modo in cui conosciamo i nostri partner è cambiato sicuramente rispetto al passato. Oggi attraverso i social non si conoscono persone solo attraverso le occasioni della vita quotidiana, ma anche attraverso lo schermo, quindi forse ci è un po' di più facilitata la vita, ma comunque dobbiamo renderci conto di che fortuna incredibile è poter incontrare la persona per noi, quella che amiamo davvero con tutto il nostro cuore. Sto parlando con voi, sto cercando voi dove di capire voi dove e come avete conosciuto il vostro partner, e se siete single dove lo cerchereste oggi.
1: Ciao Radio Subasio, io l'amore della mia vita l'ho incontrato l'anno scorso tramite un'app di incontri, e ci siamo conosciuti appunto sull'app di incontri, siamo iniziati a scrivere, a chiamare, e poi lui è venuto da me perché io ero di Pescara in Abruzzo mentre lui era tuttora di Acquasparta, ed è stato un colpo di fulmine. Adesso stiamo insieme ormai da un anno e conviviamo, novembre fa un anno di convivenza. Sarà il suo base da Michela, Acquasparta.
0: Ah, da Acquasparta. Eri di Pescara, quindi qualcosa mi dice che poi ti sei trasferita e giustamente, come ci dicevi, vivete insieme. App di incontri, quindi, eh?
2: Ciao Subasio, sono Marcello da Napoli.
0: Marcello.
2: Mia moglie l'ho conosciuta nel 1992, a Piazza Plebiscito, quando ancora non era libera da auto.
0: A Napoli?
2: A Piazza Plebiscito la stavo investendo con la mia auto, quindi da quel momento là non ci siamo più lasciati. Non avrei voluto conoscere altra persona.
0: Ma pensa che casualità, cioè questa è proprio la serendipità, conoscere qualcuno, avere un colpo di fortuna in un momento in cui non te l'aspettavi per niente, addirittura la stavi per mettere sotto, pensa quanto eri distratto in quel momento. 348 075 8060 è sempre il numero di Radio Subasio dove raggiungermi per raccontarmi il modo e il giorno, insomma l'anno più che altro, in cui avete conosciuto il vostro partner. Oppure se siete single, dove lo cerchereste oggi? Non è facile, eh?
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Vedi, nel 1997, anno in cui Carmen Consoli cantava Confusa e Felice, sicuramente gli incontri avvenivano in maniera diversa, perché secondo alcuni dati dal 2010 in poi i social hanno iniziato a spazzare via tantissimi altri modi per conoscere i partner, e quindi più o meno in questi anni più di 6 relazioni su 10 nascono tramite social network e tramite app di incontri. A confermarlo anche alcuni dei vostri messaggi: io e la mia compagna ci siamo conosciuti su un'app di incontri nel 2018 e ora a settembre ci sposiamo, scrive Simone da Viterbo. E poi: ho conosciuto l'amore della mia vita su TikTok e mi ha fatto conoscere anche questa radio fantastica che ascolto tutti i giorni. Non si firma, ma lo o la salutiamo. Attenzione però ai social, perché possono essere insidiosi. Senti qua.
1: Allora, ciao, io mi chiamo Lucrezia. Se volete ridere, vabbè, io conosco una persona perché magari sì, mi aveva chiesto l'amicizia. E vabbè, grande, vaccinata, grandina. E, ma sai, solo dopo qualche mese mi accorgo che l'immagine che ha sui social non è la sua, ma è quella di un modello, cioè che somigliava, ma non era la persona. Cioè, ti rendi conto? Cioè, persone che si vergognano di essere se stesse. Incredibile, il mondo è pieno di pazzi.
0: Lo fanno, signora mia. Strano che non l'abbia creata con l'intelligenza artificiale, perché ormai ultimamente pure quello succede, eh.
2: Buon pomeriggio, Radio Subasio. Allora, io il mio futuro marito l'ho conosciuto una sera in un bar per puro caso, perché non ero solita io andare in questi locali e soprattutto diciamo che non credevo più.

0: che vive a Pisa e è nata con il social.
1: Quindi ti ha rubato il cuore praticamente.
0: Una bellissima storia.
1: Una bellissima storia. Da quello che ho capito però forse non è ancora o non è più in corso da quello che raccontavi più o meno. Però spero per te insomma di no. Chiudiamo così.
2: Allora, sono Fabasio, sono single, resto single e avrei voluto non incontrarla neanche la mia ex moglie. Comunque la conobbi ad una partita di basket.
1: Ecco, c'è anche qualcuno insomma che ha avuto brutte esperienze, a un certo punto non vuole replicare, quindi è un po' scettico in amore. Spero che un giorno magari cambierà idea, altrimenti se ti basti, perché nella vita bisogna anche bastarsi, va benissimo così. Grazie per tutti i vostri messaggi su Radio Subasio. Ascoltiamo insieme Lady Gaga, questa dal 2025, la sua Dead Dead.

0: Va bene, rimanere informati. Noi su Radio Subasio lo facciamo con le breaking news di TGCom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. È di 362 morti confermati e oltre 1400 dispersi il bilancio dell'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal, spazzando via interi villaggi. Il

0: Reperibili anche tre italiani, la Farnesina attiva una task force, una guida himalayana, improbabile che i dispersi vengano trovati vivi. Il Cremlino minaccia ritorsioni su basi britanniche se Kiev dovesse impiegare i missili inglesi per colpire in profondità in Russia. Londra si prepara ad aggiornare i propri piani di difesa. Intanto all'Aia, morto a 84 anni, Ratko Mladic nel 1995 ordinò il massacro di Srebrenica in Bosnia. A luglio alcuni membri del consiglio direttivo della BCE si erano detti favorevoli a un rialzo dei tassi di interesse, poi non concretizzatosi. Lo si apprende dalle minute della riunione diffuse oggi. Alcuni governatori centrali avrebbero sottolineato la scarsa utilità di un rinvio degli aumenti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel è la misura decisa ieri dal governo per coprire il controesodo estivo. Poi il mese prossimo in arrivo disposizioni più mirate, tra le ipotesi buoni benzina per i redditi bassi e misure dedicate ad autotrasportatori e tassisti. Il nord dell'Algeria nella morsa degli incendi, oltre 193 roghi in 48 ore, soccorsi in difficoltà per il vento forte e le alte temperature, già 69 i morti e centinaia i feriti, ma mancano ancora all'appello le vittime delle località più isolate, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Infantino e la sua cerchia volevano trarre profitto personale dalla FIFA. Questa la dura accusa della UEFA, che prepara una denuncia penale in Svizzera ai danni del presidente della Federazione Mondiale Calcio, chiesti alla Corte Distrettuale di Manhattan alcuni documenti ritenuti probatori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un veicolo in avaria tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Napoli. Al traforo del Monte Bianco si segnalano incolonnamenti in corrispondenza del piazzale Italiano. Per chi è diretto in Francia l'attesa prevista è di circa un'ora. Per traffico intenso code sulla A51 tangenziale est di Milano allo svincolo di Brugherio Nord in direzione Lecco. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnalano rallentamenti allo svincolo di Ponte Cagnano viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con...

0: Lidl. Vale davvero.
1: Suo vero nome Francesco Puccioni, nome d'arte Mike Francis, è su alla collection d'apertura di Una Nuova Ora Insieme con me Gloria su Radio Subasio dal 1984. Ascoltiamo insieme Survivor.

Da Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con i Romantici su Radio Subasio. Questo è il giovedì insieme a me, Gloria, e faccio un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ma in particolar modo agli amici di Firenze, perché ho scoperto che ad agosto è arrivata ad essere più calda di El Cairo. E vabbè, ovviamente non è stata l'unica città italiana a vivere temperature da Nord Africa, sappiamo anche a Roma, a Bologna, a Milano, a Bari, a Palermo, a Cagliari, chi più ne ha più ne metta, si sono affrontate veramente giornate insopportabili per il caldo, con picchi vicini o superiori anche ai 40 gradi. E allora mi verrebbe da dire che altro che estate italiana, come cantavano Gianna Nannini e Edoardo Bennato, qui ormai sta diventando un'estate italo-egiziana. Vabbè, non ci pensiamo, concentriamoci sulla musica e sulla nuova nello specifico di Ligabue. Questa è Qualcosa per te.

Ferro, perdono questa dal 2001. Allora, in questi giorni sta tornando un po' di caldo africano sull'Italia, soprattutto al centro-sud, con temperature altissime. E con questo caldo, si sa, insomma, lo stiamo vivendo tutti, l'abbiamo vissuto quest'estate, è molto complicato passeggiare, attraversare le città. Sembra quasi una prova di resistenza, uno sport estremo, no? Basta scegliere la strada sbagliata e magari ti trovi per 10 minuti sotto al sole. C'è una curiosità che arriva dal mondo del l'innovazione, è un'app e si chiama Shade Map ed è una mappa letteralmente che ti fa vedere dove sarà l'ombra in una determinata strada e a una determinata ora, cioè tu entri nell'app, sposti l'orario, scegli la via più o meno in cui vorresti andare e lui ti dice a che orario e come si muove l'ombra dei palazzi, degli alberi o delle montagne, se ci sono, che si muovono seguendo il sole. Quindi puoi in qualche modo scegliere il percorso più fresco, puoi scegliere la panchina più all'ombra o addirittura puoi scegliere qual è il bar che magari a quella determinata ora del giorno in cui tu vuoi prendere il caffè non avrà il sole sparato e diretto e quindi ti puoi prendere un caffè in tutta tranquillità senza sudare pure l'acqua del battesimo. Quindi il navigatore del futuro non ci dirà solamente gira a destra o gira a sinistra, ma a questo punto ci dirà pure lì c'è l'ombra e qui invece non c'è. Utile!

0: ci credi.
1: Sapevate che 8 persone su 10 sotto l'ombrellone pensano alle dimissioni dal lavoro? Perché succede ve lo racconto tra poco su Radio Subasio. Prima ascoltiamo Angelina Mango e Marco Mengoni, le loro voci che si fondono in un canto d'amore.

No Doubt, Don't Speak, dal 1997, nel giovedì sera su Radio Subasio. Siete con me, Gloria Gallo, e l'estate scalda la voglia di cambiamento? Ci siamo posti questa domanda poco fa e pare proprio di sì, cioè chi sotto l'ombrellone si gode un po' e relax, e chi tra un bagno e l'altro, o magari tra un bagno e una birretta, comincia a pensare al futuro lavorativo. Secondo un'indagine, infatti, durante le vacanze 8 persone su 10 arrivano a pensare di cambiare lavoro, e questo perché quando stacchiamo davvero la spina, senza email, senza riunioni, senza corse quotidiane, riusciamo un po' anche a staccarci da noi, cioè a guardarci da fuori, a capire se anche quello che facciamo ci piace effettivamente e soprattutto ci piace ancora. E quindi la vacanza diventa una specie di tagliando professionale, cioè si parte pensando a come rilassarsi e si torna con la lista delle cose da cambiare. Quindi a settembre, secondo me, invece che buon rientro dalle vacanze, a qualcuno potrebbe dirsi buone dimissioni.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

di Capitani Coraggiosi, Claudio Baglioni e Gianni Morandi in quel progetto che li ha visti insieme nel 2015 e poi fare una serie di concerti insieme in giro per l'Italia. Li abbiamo ascoltati su Radio Subasio, dove ascoltiamo anche subito Ugel, Email Angel, Ultranate con Moving to the Sun.

0: La storia Fedez su Radio Subasio. Adesso le breaking news di TG Com 24. Manca solo un minuto alle 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Irreperibili tre italiani dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal. Uno di loro è l'orefice di Rapallo Marco Ratto. I parenti, era proprio nella zona colpita. 389 i morti e 1400 i dispersi finora confermati. Ratko Mladic è stato un criminale di guerra e questo non cambierà mai. Così il presidente di turno della Bosnia dopo la morte dell'ex generale serbo-bosniaco responsabile nel 1995 del massacro di Srebrenica. Aveva 84 anni e si trovava all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. In una scuola nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino, due persone sono state uccise da un 19enne. Le vittime sarebbero una ragazza di 18 anni, ex fidanzata del presunto killer, e un 30enne che tentava di fermarlo. Il responsabile è stato arrestato, ancora ignoto il movente. Il nord dell'Algeria in fiamme, oltre 193 gli incendi attivi nelle ultime 48 ore. Le alte temperature e le forti raffiche di scirocco peggiorano la situazione. Già 69 i morti e centinaia i feriti, proclamati.

0: celebrati 3 giorni di lutto nazionale. Nel catanese proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizze, ritrovata in casa dopo un intervento dei vigili del fuoco. Indagato il fidanzato della 33enne, l'accusa è di omicidio. Sin da subito la famiglia ha sostenuto l'improbabilità di un suicidio della donna. Calcio, i sorteggi di Champions. Inter e Roma affronteranno Real Madrid nella fase a girone unico. I giallorossi poi vedranno anche il Paris Saint-Germain, così come il Como, che sarà anche ospite del Barcellona. Il Napoli invece andrà in Inghilterra contro il Manchester City. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani un po' di instabilità al nord, apice del caldo invece al centro, sud e isole, quindi una giornata tra sole e nuvole al nord con improvvise equazioni temporali sulle Alpi, al mattino anche in Liguria e sulle pianure del Piemonte. Nel resto del paese invece prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature, come già accennato, apice del caldo, caldo che sarà particolarmente intenso al centro, sud e isole, dove le massime saranno in generale comprese fra 35 e 40 gradi, con punte anche oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: più.
1: La dedica di Ernie alla sorella Berlino, ascoltata su Radio Subasio. Questo è il giovedì con me, Gloria Gallo. E ve lo ricordate quel tempo in cui, quando si facevano i colloqui al lavoro, eravamo noi candidati ad aspettare con ansia il fatidico "le faremo sapere"? Bene, a Milano sembra che qualcosa stia cambiando, perché sono sempre di più i giovani candidati a guardare le aziende e a dire "le farò sapere", perché oggi lo stipendio non è più l'unico criterio con cui tutti quelli che cercano il lavoro poi decidono effettivamente se prenderlo e portarlo a casa. Contano tanto anche la flessibilità, lo smart working e poi l'equilibrio tra vita e lavoro, quanto tempo libero si può avere, ma anche che cosa andrai concretamente a fare. E quindi il colloquio non è più soltanto l'azienda che sceglie il candidato, ma è anche il candidato che al contrario sceglie l'azienda. Come cambiano i tempi, eh? Su Radio Subasio torna anche Irama, questa è la sua ultima hit estiva, si intitola Cabana, l'ascoltiamo insieme.

Niente rosmarino e zucchero sugar fornaciari dal 1997 nel giovedì sera su Radio Subasio. Ci sono io con voi, Gloria Gallo, e poco fa si diceva che il mondo del lavoro sta cambiando rispetto al passato, e c'è anche una curiosità che viene a confermare la teoria che abbiamo appena affrontato, che arriva dritta dagli Stati Uniti. La FAA, cioè l'ente americano che si occupa dell'aviazione civile, ha deciso di guardare anche al mondo dei videogiochi per trovare nuovi controllori di traffico aereo. Cioè, che significa? Che persone che conoscono e hanno delle skills di rapidità e di capacità di gestire tante informazioni contemporaneamente possono essere utilizzate, come per esempio i gamer, possono essere utilizzate per l'aviazione civile, avendo sviluppato, diciamo, tutte queste capacità giocando ai videogiochi. Segnale di grande cambiamento, perché vuol dire che le competenze possono arrivare non solo dal lavoro e dall'esperienza, ma anche da quello che facciamo nella nostra quotidianità. Mi fa solamente sorridere pensare che domani sul curriculum qualcuno possa scrivere il suo livello a Fortnite, però va bene lo stesso. Damiano David adesso con Tyla, Nile Rodgers.

0: vantaggiunieuro.it.
1: Vi è capitato mai di riascoltare la vostra voce in una registrazione di non piacervi? Tra poco vi spiego perché succede, prima direi di ascoltare insieme la nuova ed ultima di Emma e Fabri Fibra. Si intitola Antidroga su Subasio.

solo a Radio Subasio, infatti come fai a riascoltarti e a piacerti? E ci stiamo chiedendo perché quando riascoltiamo la nostra voce ci sembra sempre un po' strana. Perché in realtà la scienza dice che non siamo abituati a sentirla come la sentono gli altri. Cioè quando parliamo la nostra voce arriva alle nostre orecchie sia attraverso l'aria, sia attraverso le vibrazioni delle ossa del cranio, e quindi risulta un po' più profonda e più piena. Quando invece ci riascoltiamo in una registrazione, questa seconda componente, diciamo, sparisce, e quindi improvvisamente la nostra voce ci sembra un po' più acuta, diversa comunque, quasi quella di un'altra persona. Quindi tranquilli, la prossima volta che riascolterete per esempio un messaggio vocale, non è la registrazione che vi ha rovinato la voce, è semplicemente praticamente la prima volta che l'ascoltate.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Corri e fottitene dell'orgoglio, ne arrivi nati più lui che il petrolio. Ci fosse anche solo una probabilità, giocala, giocala, giocala. Cantava così Vasco nel 1983, l'abbiamo riascoltato nella serata insieme con me Gloria su Radio Subasio, dove ritroviamo anche Peggy Goo con la nuova insieme ad Aira Star, è Woman. Vediamo se ci piace, va, l'ascoltiamo insieme.

0: con le breaking news di TGcom 24 su Radio Subasio, lo ascoltiamo insieme, sono le 8 passate.
1: Buona serata da Umberto Cascone. È salito a 389 morti il bilancio dell'ondata di fango nelle valli tra Tibet e Nepal. A causare il disastro, il distacco di una porzione di 10 milioni di metri cubi di un ghiacciaio, oltre 1400 i dispersi, 3 italiani, ma secondo le guide locali è improbabile che chi manca all'appello sia sopravvissuto. È passato alla storia come boia di Srebrenica Ratko Mladic, morto oggi a 84 anni, ex generale serbo bosniaco, stava scontando all'Aia la condanna all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Nel 1995 fu lui a ordinare il massacro di migliaia di musulmani nella cittadina nell'est della Bosnia. Arrestato dalla polizia, il 19enne che nel pomeriggio ha ucciso 2 persone in una scuola privata nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Le vittime sono una ragazza di 18 anni, ex fidanzata dell'aggressore, e un 30enne intervenuto per bloccarlo. Ancora ignoto il movente. Torna a camminare Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ferito a calci e pugni da un branco di giovani a Barcellona. I suoi ricordi di quanto avvenuto sono ancora confusi, ma il quadro clinico è in miglioramento. All'inizio del ricovero era stato posto in coma farmacologico. La Francia prende sempre più il posto dell'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo. Lo scrive il Financial Times. A pesare nello spostamento degli investitori sarebbe la forte disciplina fiscale e la stabilità politica del nostro paese. Calcio, i sorteggi di Champions, l'Inter vedrà Liverpool e Real Madrid, con gli spagnoli anche la Roma che insieme al Como incontrerà il Paris Saint-Germain, giallorossi accomunati anche al Napoli dalla sfida con il Manchester City. In Conference League inizia in questi minuti il ritorno dei playoff tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 è chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, di conseguenza si registrano code per 2 km tra Bologna Interporto e Altedo. Per materiali dispersi, rallentamenti sulla A2 autostrada del Mediterraneo allo svincolo di Monte Corvino Ponte Cagnano Sud, viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, traffico rallentato per una manifestazione tra Scalea e Cirella. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione Radio Subasio e le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Che t'aderenti è online.
2: Parte subito e parte così una nuova ora insieme. Ci sono io, Gloria Gallo, con voi su Radio Subasio. Saremo insieme fino alle 21. Quest'ora si apre con i Tears for Fears e la loro collection.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Se 3 viene considerato un numero magico, beh, su Radio Subasio acquisisce un significato ancora più potente, perché esiste il 3 per te, che è quel momento in cui ogni giorno ognuno di voi può scegliere 3 canzoni e noi gliele facciamo ascoltare una via l'altra senza nessuna interruzione. Come fare per diventare protagonisti di questo momento in cui siete voi a scegliere le 3 canzoni che sentiamo senza sosta su Radio Subasio? Semplice, potete prenotarvi con una chiamata, la potete fare anche in questo momento digitando lo 075 80 60, oppure in alternativa potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed iscrivervi nella sezione dedicata al 3 per te, o ancora potete inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram con le vostre 3 canzoni del cuore al 348 075 80 60, e così potrete diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti. Oggi però chi è il o la protagonista?
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Elisa.
0: Città:
2: Oliena, in provincia di Nuoro, in Sardegna.
3: Oliena o Uliana nella parlata locale, nome di origini antichissime, sicuramente proto-sarde. Sul suo significato i pareri sono contrastanti. Definitivamente tramontata la tesi che farebbe derivare il suo nome dalla coltivazione degli ulivi, si attesta di fatto quanto scrivono alcuni storici importantissimi, che fanno derivare il suo significato direttamente dalla popolazione nuragica degli Iliensis, che era la più numerosa della Sardegna.
0: Età:
2: 28.
0: Cosa fai nella vita?
2: Educatrice.
4: Benvenute, signore.
5: La signorina Rottenmeier ci sta aspettando.
0: Segno zodiacale:
2: Toro.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Cantare e ballare.
4: Non sei niente male come ballerina.
5: Sono un disastro.
4: Sì, è vero, sei un disastro.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: Gli interisti.
6: De che squadra sei?
2: Nella Juve.
5: No, mi dispiace molto.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Oddio, il concerto di Eros Ramazzotti.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Non ci vado.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: Lasagna.
7: Sugo e besciamel. La strat. Poi ci metti la pasta.
0: Aereo, treno o auto?
2: Aereo.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Uno forse.
8: Vabbè, grazie. Meglio che niente.
0: 3 posti che vorresti visitare?
2: New York, Miami.

0: Tre persone che vuoi salutare.
1: Il mio fidanzato Alessio, mia mamma e mio padre Lussurio.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Edoardo Bennato, Non farti cadere le braccia. Cesare Cremonini, Vieni a vedere perché. Metallica, Nothing else matters.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Facciamo i complimenti ad Elisa, va, che ci ha scritto da Oliena in provincia di Nuoro. È stata lei a scegliere le tre canzoni che abbiamo ascoltato senza sosta su Radio Subasio: Cesare Cremonini con Vieni a vedere perché, Edoardo Bennato con Non farti cadere le braccia, prima abbiamo ascoltato i Metallica con Nothing Else Matters. Tre canzoni che hanno raccontato di più di Elisa, che Elisa ha selezionato e scelto tra tutte quelle che esistono nella discografia italiana e internazionale, ma tutti voi potete scegliere tre canzoni che significano qualcosa per voi e noi ve le facciamo ascoltare senza nessuna interruzione su Radio Subasio nei prossimi appuntamenti del 3x3. Vi ricordo che ci sono quotidianamente. Basta solamente prenotarsi però allo 075 80 60 con una chiamata, oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, oppure entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3x3.

0: su imperf.com.
1: Il mare fa bene, non è soltanto una frase fatta, a confermarlo una volta per tutte la scienza. Tra pochissimo su Radio Sbalzio vi racconto perché, prima direi di ascoltare l'ultima di Baby K, che è Tuca Macarena.

Beloved su Radio Subasio nella serata insieme. Ci sono io con voi, Gloria Gallo. E quante volte abbiamo detto il mare fa bene? E soprattutto quante volte ce lo siamo sentiti dire senza neppure sapere se fosse effettivamente così? Invece, udite udite, un fondo di verità scientifica c'è, cioè diversi studi hanno osservato che stare vicino all'acqua potrebbe favorire benessere mentale, potrebbe ridurre lo stress e persino spingerci a fare più attività fisica, cioè stare vicino all'acqua del mare ci stimolerebbe a passeggiare, a nuotare, a stare all'aperto. Quindi diciamo che non è che il mare sia una medicina e basti tuffarsi per avere l'elisir della lunga vita e per stare meglio, però diciamo che la prescrizione del medico potrebbe essere una settimana di mare, possibilmente senza email di lavoro, perché alla fine la scienza conferma quello che noi italiani sapevamo da sempre, ovvero che il mare fa bene e possibilmente fa ancora meglio quando non dobbiamo tornare a lavorare il giorno dopo. Ti prego.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Gianluca Grignani ci spiegava nel 1995 attraverso questa canzone che anche la persona più fiera e sicura di sé di fronte alla persona che poi ama o quella che gli piace potrebbe immediatamente diventare un cretino, comunque sciogliersi. Abbiamo ascoltato la sua Una donna così su Radio Subasio. Nel frattempo c'è anche J-Ax con E piglia io, però anche no.

21.04 in questo momento e arrivo io, Francesca Quaglietti. Buona serata, buon giovedì sera e stiamo insieme per 3 ore come sempre. Subito c'è Luca Carboni, Farfallina.

Dal 1987 Luca Carboni a dare il via alle tre ore insieme a me, Francesca Guaglietti. Buona serata amici, anche questa sera insieme abbiamo tantissime cose da fare come sempre. Per un'ora d'amore tra tutte, ma ci sarà tra un po', 22:30, quindi figurati, avrò tutto il tempo di spiegare come fare a partecipare. Intanto già in questa prima ora siete protagonisti assoluti con i vostri messaggi che siete chiamati a mandare al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel vocale, perché abbiamo la solita domandina e durante la settimana si parla di sentimenti. E questa sera diciamo il faro è proiettato sulle amicizie tra uomo e donna. Parliamo di amicizia platonica tra uomo e donna. Secondo voi esiste davvero? O prima o poi uno dei due vuole qualcosa di più con il passare del tempo? Quindi, oltre agli interessi comuni, alle esperienze comuni tra amici, per essere amicizia non deve esserci ovviamente desiderio fisico o romantico per entrambi. Se però l'attrazione fa capolino, ecco che c'è il rischio di complicare le cose. Quindi se una delle due persone spera in segreto qualcos'altro, diciamo che insomma non è più tanto platonica. Basta poco, uno sguardo sbagliato, così quel tono diverso dal solito e bam, iniziano i guai, che guai poi ovviamente non sono. E allora vogliamo sapere come la pensate. L'amicizia uomo-donna per voi è una realtà oppure complicata, perché alla fine uno dei due tende a sbilanciarsi? Vi è mai capitato di innamorarvi del vostro amico, della vostra migliore amica, o viceversa che un vostro amico si sia dichiarato a voi inaspettatamente una vostra amica? E le cose si complicano anche quando si è in coppia. Il miglior amico di vostra moglie o della vostra fidanzata, o la migliore amica di vostro marito e del vostro fidanzato, come la vedete? Vi fidate a occhi chiusi? C'è sempre un pochino di ansia? Uscite tutti insieme oppure è una cosa che gestisce soltanto l'altro, insomma, privatamente, la propria amicizia? Insomma, diteci voi cosa ne pensate dell'amicizia platonica uomo-donna e raccontateci naturalmente la vostra esperienza. Magari veramente qualche vostro amico vi si è dichiarato a sorpresa. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale al 348 075 80 60 e tra pochissimo inizierò a salutarvi. Ma intanto c'è la nuova di Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Rondine al guinzaglio, c'è anche Ultimo su Radio Subasio 21:18. Buona serata, buon giovedì da Francesca. Si parla questa sera di amicizia tra uomo e donna. Cosa ne pensate? È davvero possibile l'amicizia platonica senza interesse che nasca pian piano magari da nessuna delle due parti? Si è mai trasformato in qualcosa di più una vostra amicizia, in una relazione romantica? Magari adesso state insieme proprio a quello che era il vostro migliore amico. Oppure come gestite le amicizie quando siete in coppia, quando siete fidanzati, le amicizie del vostro partner dell'altro sesso? Vedete di buon occhio quando lei esce da sola con i suoi amici maschi? Vedete di buon occhio quando lui esce da solo con le sue amiche donne? Diteci cosa ne pensate, ovviamente in base alla vostra esperienza. Siamo tutti assolutamente diversi. Rompiamo il ghiaccio con il primo messaggio vocale. C'è Marco, sentiamo.
1: Riguardo all'amicizia tra uomo e donna, sarei propenso a dire che non esiste. Però poi mi prendo il beneficio dell'inventario e mi dico, qualche compagna di scuola, qualche, chiamiamolo, obiettivo mancato, però sempre a debita distanza, perché è una linea sottilissima. Se si oltrepassa non può più essere un'amicizia come dovrebbe essere.
0: Grazie Marco, quindi nella tua esperienza è faticoso farla rimanere soltanto un'amicizia. Allora fatevi sentire al 348 075 80 60. Esiste davvero l'amicizia platonica tra uomo e donna? Vedete di buon occhio gli amici e le amiche della vostra dolce metà?

che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: La soluzione c'è, Laura Pausini, 21:27, ci sono anch'io Francesca, ma soprattutto ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto se esiste davvero l'amicizia platonica tra uomo e donna, oppure prima o poi qualcuno insomma inizia a provare qualcosina di più, a provarci. Se vi siete mai innamorati del vostro amico o della vostra amica, o viceversa, quanti amici vi si sono dichiarati, e è un problema l'amicizia del sesso opposto del vostro fidanzato o della vostra fidanzata? Quando dice esco con un amico, vostra fidanzata, oppure esco con un'amica, e ve lo dice magari vostro marito, cosa ne pensate? Sentiamo un altro punto di vista, in realtà molto simile al precedente ascoltatore, e anche questo si chiama Marco. Sentiamo.
1: L'amicizia tra uomo e donna purtroppo non può esistere, principalmente per colpa dell'uomo, perché siamo tutti uguali, non c'è niente da fare, lo dico da uomo. Puntiamo tutti quanti a una cosa, e lì per evitare, diciamo, questo rischio, le cose sono due: o lei è cozza o lui è molto brutto e viene respinto in maniera brutale. Due sono le cose, altrimenti l'uomo ci proverà sempre, non c'è niente da fare. Quindi, anche poi portando alla seconda questione, secondo me bisogna sempre un po' avere il pensiero, soprattutto no, quando è la fidanzata che esce con i suoi amici, da uomo so cosa hanno in mente, perché così, e se non è ancora successo è semplicemente perché lei non ha dato una chance. Ma a tutte le ragazze, provate a dare una chance ai vostri migliori amici e vi assicuro che ci proveranno.
0: Ma dai Marco, uomini, ma è davvero per tutti così? Ma proprio tutti, non c'è eccezione, cioè tutti pensate a quella cosa e quindi vedete in automatico impossibile un'amicizia, perché tanto insomma pensate dentro di voi prima o poi ditemi di no, almeno uno mi dica di no. Ho un sacco di amici maschi in realtà, e sì, è vero il fatto che magari a molti sono piaciuta, me l'hanno detto. Una volta chiarita la cosa però l'amicizia è rimasta, e non tutti ci hanno insomma provato, e l'amicizia è comunque, ecco, una cosa che si è conservata nel tempo. Cosa ne pensate? Fatevi sentire, uomini e donne, riguardo all'amicizia platonica tra maschi e femmine. È davvero possibile, oppure come hanno detto i due Marco che abbiamo sentito in questo momento, è praticamente un'utopia? Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale, e tra pochissimo continuerò a salutarvi. Ma intanto Marco Incremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Subasio. Radio Subasio. Radio Subasio.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

0: Wanna Hear It From Your Lips. C'è anche Ari Carmen su Radio Subasio 21:44. Buona serata, buon giovedì da Francesca. Si parla questa sera di amicizia platonica, uomo-donna, possibile o impossibile. Ci scrive Angela: l'uomo che non ci prova è perché ha paura di perdere l'amicizia, la donna spesso lo stesso pensiero. Grazie Angela, quindi anche per te è impossibile che non si provi qualcosa di più, e se ci si ferma è per paura. Ecco, forse sono io troppo ingenua, perché la pensate tutti così, anche Patrizio da Viterbo.
1: Buonasera, io penso che non esiste e non esisterà mai.
0: Ecco, proprio lapidario.
2: Cara Francesca, io
0: sì?
2: Ho degli amici maschi, ma sono tutti ex fidanzati. Ho 60 anni, naturalmente non con tutti sono rimasto in buoni rapporti, ma due o tre con i quali, diciamo, la relazione è finita non in modo drammatico, ho conservato un ottimo rapporto di amicizia e non c'è stato alcun ripensamento negli anni. Eleonora da Roma.
0: Grazie Eleonora, che metti in campo un'altra possibilità, che gli amici dell'altro sesso siano i propri ex, cosa possibilissima tra l'altro, perché se, come dici tu, il rapporto è terminato senza rancori, è assolutamente possibile rimanerci in rapporti sereni. Amici, che dire, a questo punto mi prende il dubbio, quindi interrogerò probabilmente tutti i miei amici maschi sui loro sentimenti, visto che da quello che dite l'amicizia uomo-donna è impossibile. Che ne pensate? Qual è la vostra esperienza? Amicizia maschi-femmine, sincera fino in fondo, può davvero esistere? Ci avete provato con la vostra migliore amica invece, o viceversa? E con che occhio guardate gli amici di vostra moglie o le amiche di vostro marito o fidanzato? Fatevi sentire al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale, raccontatevi, e continuerò a salutarvi tra poco. Ma intanto su Radio Subasio continua la musica, c'è anche Annalisa, esibizionista,

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Lei però, Eros Ramazzotti, dal 1996. Buona serata da Francesca. Si parla di amicizia platonica tra donne e uomini. È realmente possibile? Sincera,

uomini, insomma, che vogliano provarci sempre e comunque, non credo neanche a questo, forse. 348 075 8060, cosa ne pensate? Amicizia sì, amicizia no?

0: notti, Tommaso Paradiso su Radio Subasio 2209. Buona serata, buon giovedì da Francesca Quaglietti. Siamo insieme fino alla mezzanotte. Si parla, questo è l'ultimo spazio dedicato all'argomento di questa sera. Si è parlato della possibilità che maschi e femmine abbiano tra di loro un'amicizia sincera e puramente platonica. Vi ho chiesto se questo è possibile. Ci scrive Ale da Rimini. Un'amicizia vera è così importante che vale la pena di coltivarla, e penso che frequentare una donna ti arricchisce, ti completa. Il mio miglior amico è un'amica. Ale, sai che mi sa che sei l'unico uomo ad aver detto questa cosa questa sera. Sentiamo anche le vostre voci. Abbiamo dovuto accorciare un po', però.
1: Fortunatamente non tutti i maschi sono uguali. Ho avuto anche coinquilini maschi con cui non è assolutissimamente mai successo nulla. Nessuno dei due ci ha mai provato. Non c'è stata quel tipo di attrazione da nessuna delle due le parti. E non è vero che se un ragazzo, un tuo amico, non ci prova con te è perché sei cozza, come hanno detto prima. Semplicemente è una persona matura che riesce a separare le due cose.
0: Grazie, lei è Gaia da Siena, grazie per il tuo punto di vista. Io penso una cosa molto simile a questa.
2: Luigi da Roma.
0: Ciao.
2: Mi ha anticipato, secondo me, che l'amore non è l'amicizia. L'amicizia è un sentimento morbido, se vogliamo, disponibile, no? Tollerante, ecco, roba che magari l'amore lo è molto meno. È un sentimento bellissimo, altre sensazioni, ma non è l'amicizia. Detto questo, non ci si lascia bene alla fine una storia, proprio per il motivo che ho detto, no? Dopodiché, passato un po' di tempo, sedimentati gli ardori e, se vogliamo, anche la rabbia, resta il bagaglio avuto in comune. Per cui questo diventa una buona premessa per l'amicizia.
0: Grazie Luigi, tu hai affrontato il punto di vista da un'altra ottica, quella di restare amici con un ex. Anche questo è interessante.
3: Sono Paola da Pistoia.
0: Ciao.
3: Anch'io non sono d'accordo in questi luoghi comuni dove non ci può essere amicizia tra uomo e donna. E perché no, fra uomo e donna forse è un'amicizia più completa, io la vedo così, perché fra donne o tra persone dello stesso sesso delle volte c'è competizione, ma quando l'amicizia è sincera fra un uomo e una donna, secondo me dura per sempre.
0: Grazie cara, sottoscrivo. E poi chi c'è?
4: Ciao da Sergio.
0: Ciao.
4: In fondo l'amicizia cos'è? È empatia, comprensione, simpatia, tutto ciò che normalmente c'è fra due persone dello stesso sesso. Quando c'è fra due persone di sesso diverso, è amore, si chiama amore. L'amicizia è la forma più alta di amore.
0: No, ma cosa stai dicendo, Sergio? Vedi? Allora, sicuramente c'è una grandissima varietà di punti di vista ed è questa la bellezza e la ricchezza di fare anche un programma, insomma, come questo. Però si sono visti due schieramenti veramente molto netti. Le donne che credono nella possibilità e vivono magari in prima persona, come io stessa vivo, l'amicizia con l'altro sesso. Gli uomini invece la escludono quasi un po' a priori da quello che ho sentito. Tranne forse, ecco, Ale da Rimini, che invece ci ha detto di avere come miglior amico un'amica, e la cosa lo arricchisce e lo completa moltissimo. Grazie comunque a tutti quelli che ci hanno dato il loro punto di vista al 348 075 80 60. Continuate a usare questo numero, ma l'argomento amicizia platonica si chiude qua. Domani sera ne sceglierò un altro. Intanto potete utilizzare questo numero per i vostri messaggi vocali d'amore. Sì, perché dalle 22:30 avrà inizio per un'ora d'amore, allora iniziate a inviarci le vostre richieste a questo numero, fatelo anche con la vostra voce. Mentre arrivano i pinguini su Radio Subasio con Sorry, scusa, lo sento.

22:24 e manca davvero pochissimo su Radio Subasio all'inizio di Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Subasio. E allora fatevi avanti, innamorati in ascolto, anche subito, adesso al 348-075-8060 mandateci le vostre richieste romantiche a questo numero e fatelo con la vostra voce. Scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, che ci parla di voi, da dedicare al vostro lui, alla vostra lei. Aggiungete una breve frase, una cosa anche piccola ma che sia dolce, una breve dedica, senza dimenticare i vostri nomi fondamentali. E lo dico sempre perché uno dei due alla fine si perde sempre un po' nei vostri messaggi. Quindi due nomi, una dedica e naturalmente il titolo del vostro brano d'amore. Questa è la ricetta per il vocale perfetto da mandare anche adesso al 348-075-8060 e tra pochissimo si inizia con Per un'ora d'amore dalle 22:30. Ma intanto Mariah Carey, Against All Odds.

E diamo il via ufficialmente a Per un'ora d'amore di questo giovedì sera, giovedì di luna piena, quindi se vi capita alzate gli occhi al cielo. Tra l'altro questa notte ci sarà anche l'eclissi di luna, altra piccola curiosità, quindi momento propizio per tutti gli innamorati. Allora fatevi avanti, scriveteci, mandateci le vostre richieste al 348 075 80 60, scegliete il vostro brano d'amore anche con un bel messaggio vocale in cui appunto dite il titolo del il brano aggiungendo una breve dedica e i vostri nomi. Ma partiamo da un messaggio, sì, arrivatoci sempre attraverso WhatsApp. Ci ha scritto Alessandro di Rieti che dice: voglio dedicare l'essenziale di Marco Mengoni alla mia splendida ragazza Giulia. Grazie per ogni sorriso che mi dai e per rendere speciale ogni singolo giorno. Ti amo più della mia stessa vita.

0: Baciami ancora, lo dice Jovanotti alle 22.42 su Radio Subasio, quando c'è Per un'ora d'amore insieme a me questa sera Francesca ad accompagnarvi dolcemente fino alla mezzanotte, ma soprattutto ci siete voi con i vostri bellissimi messaggi romantici al 348 075 80 60 e si continua con il vocale di un'innamorata che sentiamo subito.
1: Buonasera, mi chiamo Maria, telefono a Montemerano, comune di Malciano, provincia di Grosseto. Vorrei dedicare una canzone d'amore perfect di Ed Sheeran a Gabriele, che questa sera è a fare i fuochi d'artificio a Castiglione della Pescaia, dicendogli questo messaggio: io capisco tutto, capisco il lavoro, capisco il sacrificio che fai, però la vita è una sola. Vorrei che tu stessi qui a casa che in giro per lavoro, perché trovi sempre il tempo per lavorare, ma non trovi mai il tempo per fare una cosa insieme alla tua compagna Maria. Ti voglio un bene dell'anima, ti amo.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Dal 1995 la dolcissima Secret Garden, c'è Bruce Springsteen su Radio Subasio. State ascoltando Per un'ora d'amore, questa sera in mia compagnia Francesca, buona serata. E si continua con un'altra bella richiesta, sempre arrivata tramite WhatsApp. Sentiamo la voce del prossimo innamorato. Chi c'è?
1: Ciao, sono Tommaso e vorrei dedicare la notte de Modà alla mia futura sposa Angelica con il messaggio che io ci sarò sempre per lei anche nei momenti bui.

0: La notte dei Modà su Radio Subasio per un'ora d'amore ci porta a un'altra bella richiesta, un altro vocale che sentiamo subito.
1: Sono Jessica, voglio dedicare quel filo che ci unisce di ultimo al mio grande amore Luca, che inaspettatamente è entrato in pochissimo tempo a far parte della mia vita e l'ha resa meravigliosa.

Certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sai, è con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi

E con Ultimo è quel filo che ci unisce su Radio Subasio. Arrivano le 23 precise in questo momento e a quest'ora, come sempre, per un'ora d'amore, cosa c'è? Cosa arriva? La storia d'amore, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Quella che sto per leggere ci è stata scritta quest'email da Donatella, che condivide brevemente la sua storia con Gabriele. Ci scrive rapidamente, ecco, che si sono conosciuti grazie ad amici comuni durante una serata alla quale nessuno dei due aveva dato in realtà troppa importanza, invece avrebbe cambiato la vita di entrambi. Il loro amore è cresciuto nel tempo, 5 anni di fidanzamento tra viaggi, progetti condivisi, sottolinea soprattutto tanti viaggi perché sono dei grandi viaggiatori, hanno vissuto molte avventure, dice Donatella, tra cui anche quella di una proposta di matrimonio. Eh sì, perché Gabriele ha deciso di fare il grande passo e quindi proprio durante il loro ultimo viaggio, con la scusa di una semplice passeggiata, Gabriele si è fermato col classico inginocchiamento e ha tirato fuori una piccola scatola e appunto le ha chiesto di sposarlo. Lei è rimasta senza parole perché in realtà non ne avevano mai parlato, quindi ne è rimasta molto stupita, una grandissima emozione, una grande sorpresa, ha detto naturalmente di sì e vuole far arrivare al suo Gabriele queste parole con cui chiude la sua email. Gabriele, quando penso a noi, penso a tutto quello che abbiamo vissuto e a quanto siamo cresciuti insieme. Quel giorno, quando mi hai chiesto di sposarti, ho capito che volevo condividere con te non soltanto i momenti belli, ma anche le giornate normali e tutto quello che ancora non conosciamo. Non vedo l'ora di essere tua moglie. Ti amo. Per loro, Francesco Renga con Angelo.

Continuano le emozioni, continuiamo ad emozionarci a Per un'ora d'amore su Radio Subasio grazie ai vostri messaggi e io, Francesca, che cerco di farvi da messaggera, da Cupido anche questa sera fino a mezzanotte. Continuiamo con un'altra richiesta, sempre da WhatsApp. Ci scrive Mattia da Teramo. Voglio dedicare al mio amore unico, Rocco, la canzone che ci ha fatto conoscere e che ci ha accompagnato tempo fa, Almeno tu nell'universo, di Mia Martini, dicendogli che lo amo alla follia come il primo giorno.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, una meraviglia dal 1990 che ci ha accompagnato dolcemente a Per un'ora d'amore alle 23:21. Questa è Radio Subasio. In arrivo c'è un'altra bella richiesta. Si continua con Pietro di Senigallia, che ha scelto Mina con Sarà per te, per la sua Giorgina, con il messaggio: moglie e amica di una vita, ti amo tanto.

E si entra nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Questa è Radio Subasio, sono Francesca, buona serata amici. E c'è anche Christian di Rimini che ci ha scritto dicendo: vorrei ascoltare Zucchero con Hai scelto me e dedicarla a Lucia, dicendole: è un sogno averti al mio fianco, grazie per come sei e per tutto quello che fai per me, ti amo.

E si continua su Radio Subasio con l'ultima richiesta, almeno per questa sera, l'ultima richiesta che ci arriva dall'ultimo innamorato che appunto ci ha scritto al 348 075 8060. E vediamo, sto cercando la richiesta, eccola, è un messaggio molto bello e molto lungo, ci ha scritto Pierluigi di Gerano, provincia di Roma. Vorrei fare una dedica speciale alla mia Maria. I primi di luglio io e Maria abbiamo deciso di creare un luogo tutto per noi, un terreno di 5.000 metri di terra con un piccolo bosco. Insieme lo abbiamo ripulito, attrezzato con una tenda, un lavandino e un fornello. Abbiamo trascorso l'intera estate nel nostro boschino e Maria lo chiama il paradiso degli artisti amati. Oggi abbiamo acceso un bel falò, ci stiamo aspettando la mezzanotte per aprire una bottiglia di spumante per festeggiare il mio compleanno. Beh, questo è vero amore, con la maiuscola, amore. Ti ringrazio infinitamente per questa meravigliosa serata e ti voglio dedicare Soli di Adriano Celentano.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Legata alla guarigione, e si dice che quello che si fa oggi e in questi giorni sarà moltiplicato per migliaia di volte, quindi proviamo a fare cose buone. Vi auguro una dolcissima notte, vi saluto con i PhD I Didn't Know e con questo pensiero d'amore notturno di Mattias De Stefano. L'amore è un'energia, l'energia che scorre eternamente e costruisce ogni cosa.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse